Radio Amica International, primissima, il giornale radio, il super mattino insieme, le più belle canzoni alla radio, i super ospiti, una fantastica cavalcata mattutina, solo su Radio Amica.

Radio Amica International su Facebook. Vuoi scriverci anche tu su Facebook? Allora scrivi Italia Radio Amica e sei sulla pagina Facebook di Radio Amica International. È importante, segui tutto quello che fa Radio Amica.

Radio Mica International su Facebook. Vuoi scriverci anche tu su Facebook? Allora scrivi Italia Radio Mica e sei sulla pagina Facebook di Radio Mica International. È importante, segui tutto quello che fa Radio Mica International.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana. E per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.

Parla, buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: furioso per gli attacchi ucraini su Mosca, non intendiamo fermarci e Zelensky deve adesso colpire Mosca profondamente. Italia-Stati Uniti, prove di disgelo, amicizia più forte delle polemiche. L'estate romana è tornata la grande magia. Ieri sera il debutto di Santa Cecilia al Massenzio, la guerriglia De Maranza a Roma, fuochi e coltelli, feriti due agenti, quattro arresti, notte di violenza al Colosseo. Per lo sport, grande prova del Portogallo che batte la Croazia 2-1, e ho visto fare una cosa da Ronaldo che solo i grandi campioni sanno fare, su cross stop, che la palla si è fermata sul piede, tiro in porta e gol dentro la, cioè cose che fanno soltanto grandissimi campioni, altri non sono capaci. Vabbè, comunque, tra le altre cose, non è che andrà tanto avanti. Adesso mi sa che affronti la Spagna, penso, la prossima partita agli ottavi. Staremo a vedere. Va bene, allora, signori, diamoci subito una botta d'energia che ci vuole. Pronti via, ci siamo, vai!
1: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma.
0: Ok mamma, dunque allora andiamo avanti con il momento riservato a Primissima, perfetto, dunque allora apriamo Primissima con Ristorante Nero di Seppia, sola base di pesce, questa Radio Amica, chi vi parla è Marco, buona giornata a tutti, prego!
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene, apriamo Primissima con la musica. Che tipo di musica va di quest'oggi su Radio Amica Internazionale? Sempre il momento di canzoni in vetrina, grandi successi. E poi da sabato a domenica l'appuntamento è con Hitmania Show, le hit dell'estate 2026, soltanto quelle. Perfetto, dunque, Chalet la sirenetta, scusate, da Riccardo Tortoletto Lido. Chalet la sirenetta da Riccardo, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music e serate. Insomma, luglio, agosto pieno di eventi alla grande. Oggi 3 luglio, grande serata allo Chalet La Sirenetta da Riccardo, da non perdere in modo più assoluto. Poi ancora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Andiamo con la novità musicale del momento su Radio Amica Internazionale, Sabrina Carpenter e Madonna insieme in breve Your Love, che è un grande successo. Bentornata estate, Gardelide è aperto, Tortoletto Lido Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, siamo sempre aperti. Gardelido, perfetto. Tra poco la massima del giorno in questo venerdì 3 di luglio 2026. Vola il tempo, per carità, fermatelo. Diamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, bene così, dunque ci siamo, la massima del giorno di quest'oggi, dunque venerdì 3 di luglio, il buonismo è la bontà dei cinici.

0: Ripeto, il buonismo è la bontà dei cinici. Andiamo ancora avanti, ci siamo, è arrivato il momento del Giugno in Coro, ideata e prodotta dall'associazione Giuseppe Verdi Teramo. È previsto un appuntamento straordinario per domenica 5 luglio alle ore 18.30 presso la sala convegni della Camera di Commercio in via Savini a Teramo. È importante perché tanta gente partecipa a questo Giugno in Coro, molto seguito, insomma, voglio dire, allora si allunga di una tappa questo Giugno in Coro e arriva anche a luglio. Sono Radio Amica tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale qui a Radio Amica International. C'era una volta il West ancora in perversa, dirige l'orchestra il maestro Ennio Morricone. E poi ancora, signori, ci siamo, è un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Notizie importanti subito con Top Clean, sentiamo un po', pronti via, ci siamo, vai. I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti, pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, super tormentone dell'estate 2026, un'altra iniziativa firmata Radio Amica International. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335-6564-507. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'Ardamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi, di Sante Mobili Arredi. Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, che sera stasera al Nero di Seppia, via Trieste 159, al telefono a Giulianova chiaramente, al telefono 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. La canzone più più della settimana, oltre la settimana, è la Cucaraccia in onore del Messico per i mondiali di calcio. Perfetto. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma. Ma 900 Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno e chiaramente andiamo tranquillamente, è il 3 di luglio, signori, già domani è 4, vai, prego. Bam, bam, bam.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Benissimo, dunque ci siamo. Andiamo subito con il tempo che farà. Intanto, per la fortuna, dico che a Montesilvano, in via Chierini, un signore ha giocato 10 euro e ha vinto 2 milioni di euro. Pensate un po', questa è fortuna, eh? Vabbè, dunque, veniamo subito al tempo che farà. L'alta pressione si rafforza, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annullamento all'alba.
0: E ancora zero termico intorno ai 4200 metri, mare mosso e poi ancora venti deboli. Le temperature: L'Aquila più 16 più 27, Sulmona più 17 più 27, Pescara più 20 più 28, Chieti più 21 più 28, Teramo più 23 più 29, Giulianova più 15 più 23, Roccaraso più 18 più 28, Martinsicuro più 20 più 29, San Benedetto del Tronto più 20 più 29. Questo è quanto. Veniamo naturalmente con il 3 di luglio, ai giorni, siamo arrivati al giorno numero 184, alla fine mancano 181, il sole è sorto alle 5:30, tramonterà questa sera alle 20:39, perfetto così. Va bene, allora signori, ci siamo, è arrivato il momento magico del notiziario del giorno, due cose due molto importanti e subito con tutte le notizie che abbiamo per voi, prego. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la

0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la
1: giorno tra Italia e America non potrebbe essere diversamente. Tra i leader del centro-sinistra presente soltanto Renzi, 250 anni di storia valgono più degli ultimi 2 anni. La premia alla fine non c'è, i segnali estensivi concordati con Tajani. Con gli USA diversi dossier sul tavolo, l'Italia non attiverà il prestito SAFE se non con l'ok del Parlamento. Hamburger, hot dog, sorrisi, il grande freddo, Trump e la Premier sembra passato, il leghista scelta di campo. Trump torna ad attaccare la NATO, gli USA spendono più di tutti. Alla vigilia del vertice di Ankara, il presidente americano sferza i nuovi alleati, ridicola la differenza di spesa tra noi e loro. Fonti dell'alleanza, è il momento della verità. Per smontare la tesi americana e blindare intese miliardarie, l'Europa punta sul forum dell'industria di difesa del 7 di luglio. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia, voltiamo pagina. Rai, caos in vigilanza, il centro-sinistra si dimette in blocco, Conte occupata al 90% la Rai. Lo strappo per denunciare lo stallo sulla governance, Elis Rhein no a deriva a Telemeloni, la mossa del centrodestra, presidente eletto, maggioranza assoluta entro fine anno. I due schieramenti dovranno indicare i nuovi componenti, in caso contrario agiranno d'ufficio Camera e Senato. È solo una manovra propagandistica, dice Maurizio Gasparri. Noi accettammo presidenti di sinistra. Il senatore di Forza Italia, Agnes designata dal CDA, Forza Italia disse sì a Petruccioli, che era stato dirigente del Partito Comunista Italiano. L'azienda, la RAI. Noi andiamo avanti, ma parte la campagna elettorale. Il leader dell'opposizione all'attacco su Telemeloni sarà uno dei cavalli di battaglia in vista del voto. I membri del CDA, non di maggioranza, non si dimettono per ora. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Intanto oggi in Rai sarà la presentazione dei palinsesti del 2027, 26-27, scusate, da settembre, insomma. Pioggia di missili e droni, inferno su Kiev, 23 morti, Zelensky, servono i Patriot, li possiamo produrre noi. Gli USA ci facciano produrre il sistema di difesa. La Russia scatena il peggiore attacco sulle principali città ucraine dall'inizio della guerra. La Casa Bianca, Trump vuole che questo conflitto venga risolto affinché cessino le uccisioni insensate. Cosa deve fare Kiev? Deve colpire Mosca senza precisi punti di riferimento. Colpire e basta su Mosca, perché Putin deve cominciare a capire, altrimenti, signori, l'Ucraina verrà distrutta se non c'è questo tipo di risposta. Deve capire. E ancora, e soprattutto cercare da dove si producono armi in Russia e colpire lì. Voltiamo pagina, andiamo avanti. Meloni, detassazione dei nuovi contrattuali confermata nel 2027, la premier al congresso della UIL è la prima volta da Prodi nel 2006. L'abbraccio alla mamma di Luana D'Orazio, tolleranza zero sul caporalato e lotta ai contratti pirata. Accolta dagli applausi della platea, sono l'unica premier ad aver partecipato a tutti i congressi dei tre grandi sindacati. Ieri chiaramente ancora c'è stato anche l'incontro con Emma Marrazzo, madre di Luana D'Orazio, che morì nel 2021 in azienda tessile di Prato. Merz annuncia 10 miliardi di tagli fiscali al ceto medio, un piano di tagli fiscali per la classe media da 10 miliardi di euro e una delle misure presentate dal cancelliere tedesco Merz. E ancora, l'export italiano corre verso i 700 miliardi nel 2026, made in Italy su del 2%. Le esportazioni non hanno risentito delle tensioni geopolitiche, crescita ulteriore legata a 16 nuovi mercati. E ancora, Mastella, shock in chiesa, sto male, pregate per me. L'annuncio del sindaco di Benevento, che da poco ha festeggiato i 50 anni di attività politica, non so se ce la faccio. La solidarietà di amici e avversari, la vicinanza dei sostenitori social, ha resistito a tutto, ce la farai anche stavolta. Mastella dice, sto male, pregate per me. E ancora, la scelta di Papa Leone, mano dura con le Febriani, più di 700 gli scomunicati. La nota del Vaticano, sacramenti illeciti se amministrati da sacerdoti scismatici, ma chi si pente potrà rientrare nella Chiesa. E ancora, accusato di corruzione per lavori stradali e calcio, Bandecchi insulta i PM. Il sindaco di Terni, presidente della provincia, è sotto inchiesta insieme a un pubblico ufficiale e a un imprenditore, e attacca su di me l'ennesimo sgarro e sopruso da parte dei magistrati. Ne venivano gli investigatori, l'incarico per la messa in sicurezza di una strada e la gestione delle quote di un club all'Unicusano.

quad precipita al dirupo, morti tre turisti francesi. Un quad con a bordo tre turisti francesi è precipitato ieri pomeriggio in un dirupo sulle montagne di Imperia, nella zona del Monte Saccarello, tra l'alta valle argentina e il confine con la Francia. I tre turisti, tutti intorno ai 70 anni, sono morti dopo un volo di circa 300 metri nella scarpata. E ancora a Monaco, l'attentato oligarca è stata una donna ucraina, è stata localizzata in un paese europeo, ma è ancora a piede libero. Gli inquirenti è abilissima a camuffarsi da uomo. Non è un attentatore, ma un'attentatrice, la persona alla quale la polizia del Principato di Monte Carlo, Monaco, conduita dai gendarmi francesi, sta dando la caccia da quando lunedì sera è esploso un pacco bomba nell'androne dell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, insieme ai familiari. Caos, demaranza al Colosseo, arrivano gli agenti e quattro arresti. Dunque, almeno 40 giovani hanno acceso fuochi d'artificio cercando poi di salire su un'auto delle forze dell'ordine. Due vigili sono rimasti feriti sabato scorso, un episodio analogo. Ogni sera nella stessa zona vengono fermate almeno due persone, il 27 giugno denunciati ben in 8. Diverse pattuglie, polizia, carabinieri e vigili urbani sono intervenute durante i festeggiamenti di un compleanno. Sono tutti uomini sotto i 30 anni, giovanissimi, blitz la banda per derubare i turisti. Tramite social si danno appuntamento e pianificano regolamenti di conti. Uno dei ragazzi portati via mercoledì sera chiaramente al momento non ha voluto dire nulla su quanto fatto, ma è stato preso con le mani nel sacco, quindi per lui ci sarà solamente la condanna. Dunque, signori, ci siamo arrivati a Teramo dintorni. La popolazione teramana e della provincia di Teramo è stabile, ma tra costa e montagna aumentano le differenze. Provincia attestata a circa 300.000 abitanti, 1.000 meno rispetto al 2021. Teramo perde il 2,05%, più della media dei comuni di fascia collinare. Estate, stop ai cantieri autostradali, riunione in prefettura sulle misure antitraffico, assistenza in caso di blocchi. Stop ai cantieri autostradali, ci voleva naturalmente per estate, altrimenti con questo flusso di macchine chiaramente si va in tilt. E ancora, atti falsi per vendere una villa, condannato il notaio Bracone, 4 anni e mezzo al professionista, pene da 4 anni e 8 mesi per gli altri 4 imputati. L'immobile sequestrato era di proprietà di un'anziana deceduta. Le indagini dopo una denuncia, la procura aveva contestato i reati di falsità materiale e falsità ideologica, le indagini da parte della Guardia di Finanza. È andato in pensione dopo 36 anni di attività lo storico dirigente ASL Enzino De Febis. E allora, buona pensione. Bio Digestore, niente appalto senza i fondi. Ciapanna chiarisce la procedura dopo l'esposto all'ANAC dell'Associazione Ambiente e Sicurezza. I lavori non saranno affidati se non ci sarà la copertura finanziaria. Parola dell'assessore con delega all'impiantistica sui rifiuti, Graziano Ciapanna, che risponde così all'esposto presentato a Prefettura e ANAC nei giorni scorsi da parte dell'Associazione Ambiente e Sicurezza, città di Teramo. E ancora, notte di salde musica, lume di candela in centro storico a Teramo, iniziativa da parte del Consorzio dei Commercianti. Il centro storico teramano sarà teatro di due eventi organizzati dal Consorzio Shopping in Teramo Centro. Il primo è previsto questa sera, quando i negozi resteranno aperti fino a mezzanotte per un antipasto dei saldi che partiranno da domani. Aspettando i saldi, per l'appunto, avrà esposizione di merci all'esterno e altre iniziative, e naturalmente anche dei presaldi. Indubbiamente. Dunque, allora, veniamo sempre a Teramo. CUP, fumata nera sulla vertenza, dipendenti pronti allo sciopero. Nulla di fatto dopo il confronto di ASL e sindacati con l'azienda che gestisce il servizio di call center. Oggi l'incontro in prefettura, CGL e CISL non sono arrivate risposte concrete sulle problematiche. Dunque, condizionatori contro il caldo, il regalo al Day Ospitale Oncologico, dell'ospedale Teramano. La sala d'attesa è stata adottata di nuovi climatizzatori grazie alla donazione della consulta provinciale degli studenti. Musica per gli anziani alla RSA di Casalena. Chitarristi e cantanti del Brag si esibiscono alla struttura sanitaria con brani italiani e internazionali. Complimenti, una bellissima iniziativa. Dunque, notte di San Giovanni a Montorio, un grande successo, passeggiata botanica e rito dei compari a fiori nel nome di Bonaduce. E ancora, veniamo adesso un'altra notizia. In mille per l'ultimo saluto ad Aquilani, dunque la tragedia a Villa Zaccheo, chiesa piena a San Nicolò per addio all'infanzia.
informatico 44enne morto lunedì nello schianto con lo scooter contro un'auto. Lettere agli amici e ricordi dello zio e della compagna. Se luce resterai per sempre con noi. Torna l'isola pedonale Villa Rosa, attiva tra le 21 e mezzanotte da domani al 30 agosto lungo un tratto di via Filzi. Da domani fino al fine di agosto, cioè fino all'estate, chiaramente scatta la solita isola pedonale serale tutti i giorni dalle 21 alle 24 in un tratto di via Filzi a Villa Rosa. E ancora, albero cade sulla strada e blocca il traffico a Roseto. Il tronco si è abbattuto nella carreggiata in via Colle. A fuoco un furgone all'uscita dalla 14. E ancora, nuovi asfalti, appaltati i lavori, cantieri previsti in 20 strade alba Adriatica. Interventi dati ad una ditta di Termoli. La quota risparmiata con ribasso d'asta sarà usata per vie minori. Una parte delle opere partirà subito, l'altra dopo l'estate. Vallese, così miglioriamo la viabilità. E ancora, la sagra del Baccalà Sant'Omero festeggia 45 anni, tutto pronto per la sagra del Baccalà di Sant'Omero, giunto alla 45esima edizione organizzata dal Proloco. Si terrà dal 19 al 25 luglio, gli stand saranno aperti a pranzo e cena con specialità a base di baccalà. La sagra santomerese è tra le più longeve e apprezzate del panorama regionale proprio per la lavorazione del merluzzo essiccato. E ancora, veniamo un'altra notizia, capriolo bianco con due cuccioli immortalato insieme a Civitelle del Tronto in da fototrappole nel bosco, appunto il capriolo bianco con i suoi piccoli. Stadio e teatro, c'è il via libera a Giulianova, niente stop ai nuovi caliscendi, varato il piano delle opere pubbliche, sala per spettacolo al Cursal, c'è anche il nuovo palasport. Scontro tra Ortolani e l'assessore Giorgini sulla carenza di personale, bando per il Green Point. Spacciatori, soldi falsi a Giulianova, scatta l'allarme, attenzione. Nei negozi del centro attualmente c'è appunto paura per prendere questi soldi, specie 50 falsi, 50 euro falsi. Si stanno dotando di macchinette per rilevare appunto la banconota falsa. Ufficio turistico Giulianova, opuscoli del 95, materiale informativo di 30 anni fa, foto obsolete, numeri telefonici inesistenti. Beh, insomma, bisognerebbe fare un po' di più, anche perché Giulianova l'estate è molto molto importante. Piano urbanistico a Roseto, c'è la designazione per i nuovi tecnici, sono chiamati a sostituire i professionisti non confermati, la commissione dà il via libera all'ampliamento di un'azienda. E ancora, no al Saffo nell'ex mattatoio, il consiglio di quartiere centro è contrario, Roseto centro chiaramente, il sito dicono non è idoneo. Dunque proseguono le critiche sull'ex mattatoio scelta dalla maggioranza come area per ospitare il nuovo liceo Saffo a Roseto e gli Abruzzi. E ancora, vediamo un'altra notizia, a Silvi Frana arrivano sconti sulla Tari, sostegno a attività e famiglie, approvato sempre a Silvi in consiglio comunale il piano delle spese per lo smaltimento dei rifiuti, via anche alla rottamazione. L'assessore Valeriani, agevolazioni coperte con risorse di bilancio senza gravare su altri contribuenti. E ancora, Atri domani 17, domani sabato, ospita raduno di auto e moto d'epoca. E ancora, ex scuola da demolire ad Atri, dopo l'allarme amianto il cantiere è ripartito, sono ripresi i lavori di riqualificazione, l'ex scuola Mambelli rimasti fermi per circa 20 giorni a causa del ritrovamento di materiale contenente Eternit. Strada Pineto Atri dissestata, c'è la protesta, cittadini, medici e autisti del 118 lanciano l'allarme chiedendo intervento di ripristino immediato. E ancora, abbiamo parlato del signore di Monte Silvano che gioca 10 euro e vince 2 milioni in via Chiarini a Monte Silvano. Il titolare dice: un cliente abituale è accaduto davanti ai miei occhi. Il colpo col tagliando mega miliardario new, centrato il premio più alto nella lotteria istantanea. E beh, qui è questione proprio di fortuna, come diceva Didier Deschamps. Vabbè, andiamo avanti, vediamo lo sport. Dominio americano contro la Bosnia, la Spagna stende l'Austria, il Portogallo batte per appunto la Croazia di Luka Modric. Tutto facile per la mia Yamal e compagni che calano il triste e passano il turno. I padroni di casa stravedranno gli ottavi col Belgio di Lukaku. Pochettino ci crede, siamo una squadra molto molto forte. Passa il turno, dicevamo, anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo, vince 2-1 la sua partita con la Croazia. Sono state cose bellissime da vedere in questa partita. Lo stop su un cross da lontano di Ronaldo, che ha preso la palla che si è fermata lì sul piede e poi ha tirato subito in porta segnando.
è stato annullato per fuorigioco, ma insomma, grande cosa. Capoverde alla partita della vita, gli squali azzurri sfidano l'Argentina di Messi e sperano il colpo inaspettato. Tutto può accadere, anche perché il Capoverde non c'ha solo il portiere, ma è tutta la squadra che corre e gioca, quindi non sarà facile per Messi mettere sotto l'isola Capoverde. Sarà tutta da vedere questa partita. Dunque, Salah trascina l'Egitto sognando gli ottavi, gli africani alle 20 sfidano l'Australia. Per l'attaccante ex Roma c'è l'incognita dell'ultimo ballo, e cioè nel senso che finisce qui la carriera in nazionale. Tennis, dunque, poker azzurro a Wimbledon, oggi fare puntati su Sinner, Berrettini, Cobolli e Sonego e Jasmine Paolini vincono e volano al terzo turno. Nel pomeriggio grande attesa per Yannick Sinner che sfida l'americano Bruschi. E ancora Roma tra Tresoldi e Greenwood, Leao via dal Milan, il Como prende Liberali e potrebbe far partire Morata. L'Atalanta insiste per avere Gaetano dal Cagliari. Sono fissate per la prossima settimana le visite mediche del portiere Provedel con l'Inter, operazione a 3 milioni di euro per il portiere che sarà il vice di Martinez per la prossima stagione. La Roma continua a lavorare su rinnovi, dove passa avanti per Dybala e Celik, ora tocca a Pellegrini. E poi c'è Greenwood da acquistare, il nuovo attaccante. Veniamo alla Formula 1. Hamilton ora studia il colpo sulla pista di casa. Il pilota inglese Lewis Hamilton della Ferrari a Silverstone punta al decimo successo in carriera. Non temo la pressione, dice. Perfetto. E ancora vediamo al Pescara. Bettella vuole Pescara, Di Nardo oggi la verità, se resterà a Pescara o andrà via, forse in Serie A col Frosinone. Il difensore rinuncia allo svincolo dopo la retrocessione per restare al Delfino. Pineto, altro colpo è fatto per Di Renzo. Veniamo che poi non sarebbe il Di Renzo dell'Aquila, che ha collezionato oltre 70 presenze in terza serie tra girone B e serie C, e Pineto sarebbe pronto a rilevarlo dal Venezia a titolo definitivo. E ancora andiamo avanti, dunque veniamo al Teramo Calcio, che pensa agli under. Tra i pari sarà Torregiani, il portiere classe 2007, sarà confermato per la seconda stagione in biancorosso sul fronte mercato. Piace Schiambai, sondaggio per Diakité, Trotta in attacco, potrebbe essere il nuovo centravanti Trotta, ma intanto è sicuro sarà Nicola Torregiani il portiere anche per la stagione 2026-2027. Non siamo andati in Serie C, bene così, si va avanti, vuol dire che acquisteremo la Serie sul campo. Il Notoresco affida la panchina Mazzocchetti, il presidente di Battista pesca in casa, ha promosso il mister che ha guidato le juniores rossoblù. Menna lascia il Pineto e apre a Giulianova, il difensore risolto il contratto col club biancazzurro, per lui è vicina la conferma in giallo rosso. Capellacci saluta la Sant'Egidiese, futuro dice me ne resto a casa per il momento. Va bene, insomma non ha squadra e quindi sta bene così. Chieti, il cerchio si stringe, la giornata decisiva per la cessione Roseto, questa una telenovela davvero che non finisce più, questo ha campionato iniziato ancora, devono sistemare tutto. Entro oggi va firmato il contratto preliminare della trattativa, in alternativa può scattare il piano B legato alla pista romana. Ma torno a ribadire che il problema è sempre quello, qui c'è 1,5 milioni di euro da pagare per i debiti del Chieti, va bene, e dopodiché spenderne altri 500.000 se vuoi primeggiare nel campionato d'eccellenza. E mi dite qual è quell'imprenditore che parte con 2 milioni così zazà, visto che non ci sono soldi nel Chieti Calcio. Ma comunque, complimenti e auguri. Vai, sentiamo un po' gli appunti Radio Amica, prego. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
Ok, bene, ci siamo. Naturalmente andiamo avanti. Cosa va sulla nemica? Canzone in vetrina, vetrina di grandi successi. E che successi? Di Sante Mobili Arredi, viene a suonare 5 San Nicolò Tordino. Se non hai visto dei mobili Sante, di Sante Mobili, scusate, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma non abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Perfetto, ci siamo con le notizie riservate, aspettando il nuovo Super Festival di Radio Amica dal 15 luglio qui sulle frequenze di Radio Amica, il nuovo grande concorso e festival. Prego regia, vai.

0: quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Perfetto, avete capito bene? Dunque, notizie riservate su Radio Mica. Arriva il super tormentone estate 2026, un'altra iniziativa di Radio Mica International. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita sul messaggio WhatsApp al 335-6564-507. Ristorante Arlecchino da Sante a Sant'Egidio, a Tortoletto Alto, al 347-37-64-271. Da Sante, Arlecchino da Sante, Tortoletto Alto, prenotatevi per questo super fine settimana. 347 37 64 271. E ancora, vediamo adesso alla stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulianova Lido, mondo risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. E poi naturalmente il pieno di benzina, gasolio e gasauto, che al momento costa davvero poco. Vabbè, dunque, venerdì 3 di luglio, stasera cosa va? L'organico. Venerdì 3 luglio, stasera organico. Dalle 20 in poi, sotto il portone di casa. Bene, siamo arrivati alla fortuna. Un signore ha vinto a Montesilvano 2 milioni, raschiando il gatto e vinci. Complimenti, che fortuna, una botta proprio di. Vabbè, andiamo. Quando ci vuole, vai.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti, con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque siamo arrivati al concorso numero 106, ma intanto parliamo del 105, il concorso di ieri, l'estrazione. Allora, la combinazione vincente 4 17 19 23 47 59, numero jolly 51, superstar 82, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 18.519 euro, ai 4 143 euro, ai 3 14,57 euro, ai 2 5 euro per una super combinazione vincente, che è la seguente: 4 17 19 23 47 59, uno jolly 51, superstar 82. Si riparte questa sera con un montepremi per il 6 pari a 188 milioni e 300 mila euro. E vai, diamo i numeri per il lotto. Rote scelte Firenze Genova, numeri consigliati 81 83 88 abbinati al 40 41, ripeto 81 83 88 abbinati al 40 41 su Firenze Genova. Su Napoli e Palermo 52 54 59 abbinati al 6 e 7, ripeto 52 54 59 abbinati al 6 e 7 su Napoli e Palermo. Buona fortuna, vinca il migliore. Bene, le farmacie di turno quest'oggi, Teramo città e dintorni. Bene, sentiamo un po' prima le belle canzoni di Radio Mica sotto l'ombrellone. Radio Mica International, vai.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate, note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International.
1: Ok, Ok, bene, bene, bene. Dunque andiamo con le farmacie di turno. Teramo Città di Pierro. Vede Gasperi è aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, sabato, perché domani è sabato, eh. A Mocione Bellante, Morelli, Piazza Mazzini, Bellante Paese, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi, farmacia comunale Silvi, a Giunova, farmacia San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, in Valibrata, a Brunelli Torano, a Roseto Candelori, via Nazionale, a Bisenti, farmacia Rosini, a Castelle Isola, Guasti, Bivio, Castelcastagna, a Montorio d'Orisio, Fan Adriano, a Campi Mascitti, Sant'Onofrio, Teramo Città di Pierro, Vide Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Perfetto, bene. Arriviamo adesso alle super classifiche del giorno. E intanto ricordiamolo, Radio Amica International 49. Complimenti, prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, così ci siamo. Andiamo avanti allora con una classifica special, la presenza delle donne nei ruoli di gestione delle imprese europee. Al primo posto troviamo la Norvegia, cioè dove ci sono più donne a guidare la gestione delle imprese in Europa. Al primo posto, ricordo, la Norvegia, al secondo posto la Finlandia, al terzo posto la Svezia, al quarto posto la Lituania, al quinto troviamo la Germania, al sesto l'Olanda, al settimo l'Irlanda, all'ottavo posto il Belgio, al nono posto l'Italia. Va bene, vabbè, insomma, però i paesi nordici, e cioè Svezia, Finlandia e Norvegia, naturalmente sono quelli dove sono paesi dove sono più donne al comando. Bene, chiudiamo primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio tra poco, dopo due cose importanti per voi. Sentiamo un po', in arrivo, ci siamo, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, prima di andare con l'oroscopo del giorno, una curiosità, attenzione. Dunque, ballerini, coreografi, eccetera, vanno in pensione con 47 anni di età e con almeno 20 anni contributi. E poi ancora, artisti lirici, cantanti, orchestrali, eccetera, devono aver compiuto 62 anni e un minimo di 20 anni di contributi. Gli attori, conduttori, direttori d'orchestra, figuranti, moda, eccetera, l'età minima è 65 a 5 anni e sono i famosi 20 anni di anzianità. Dunque esiste anche una pensione specifica per quanto riguarda i disc jockey, va bene, è sempre la solita età, 65 anni e almeno 30 anni di onorata carriera. Benissimo, detto questo signori, andiamo con l'oroscopo di oggi venerdì 3 luglio 2026 all'ascolto di Radio Amica International. Chi ti parla è Marco, vai. Ariete, per superare una sensazione di freno interiore, qualcosa che tende a bloccarti e ridurre il tuo spirito di iniziativa, la giornata attuale ti aiuta a mettere in luce un potenziale creativo forte, molto forte. Dunque Toro, oggi nel lavoro tendi a vedere alcune cose con altri occhi, la tua sensibilità ti rende più attento e individui i dettagli apparentemente secondari ma che non lo sono. Gemelli, la giornata ti spinge a proporti obiettivi ambiziosi, condizionato almeno in parte da uno sguardo che vede lontano e ti fa guardare l'oggi in funzione del domani. Cancro, in questo momento sembra che per te sia davvero importante sentire di poter usare il tuo denaro senza dover rendere conto a nessuno, così non è. Leone, la presenza di Giove nel segno garantisce una carica di buon umore che fa lievitare la tua simpatia e la capacità di trovare la lunghezza d'onda giusta nelle relazioni. Vergine, tu che sei il più abile e attento degli alchimisti, che sai misurare con precisione millimetrica il peso di una parola, di un'azione, oggi il lavoro troverai il modo di far leva sulla complicità emotiva di chi ti sta vicino. Bilancia, l'arte della diplomazia ti si addice più che a qualsiasi altro segno e oggi ne avrai una prova ulteriore riuscendo a raggiungere un risultato a cui tieni molto grazie a un gioco di alleanze e accordi. Scorpione, per raggiungere un obiettivo a cui punta il lavoro sembra che oggi la configurazione ti proponga di seguire una strada silenziosa. Sagittario, per te sono giornate vivaci e molto divertenti, cerca però di mantenere una velocità di crociera che ti consenta di avere il controllo della situazione. Capricorno, continua a essere favorito del cielo per quanto riguarda la situazione economica, oggi alcune cose potrebbero andare per il verso giusto. Acquario, l'opposizione tra Venere e Luna e ti coinvolge in prima persona e ti fa toccare con mano la forza dei sentimenti di cui sei protagonista. Pesci, per finire, alcuni elementi di attrito con cui ti stai misurando nel lavoro richiedono un cambiamento di strategia se vuoi superarli senza attenzione e uscirne rafforzato. Bene, è tutto per quanto concerne l'oroscopo del giorno. Andiamo con la televisione su Rai 1 alle 21.30. Scusate se esiste. Se esisto, alle 24 Argentina Capo Verde e vai, partitissima su Rai 2 Noi serie televisiva, su Rai 3 Il Mio Giardino, sempre in prima serata, Rete 4 Quarto Grado, Canale 5 L'Erede, su Italia 1 Sarabanda Celebrity, sulla 7 Le Fate Ignoranti, su TV 8 I Delitti del Bar Lume, su 39 I Migliori Fratelli di Crozza Show e poi naturalmente le tre partite del campionato mondiale di calcio da vedere anche su DAZN. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Vabbè, dunque andiamo avanti. Di Polo Arredamenti, le grandi marche, consigli architetto e mobili per la scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto e lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Cosa avevamo seriamente parlando ancora per oggi? Canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi e che successi, grazie anche per i vostri naturalmente complimenti. Penso, voglio dire, fatti complimenti alle canzoni, ai cantanti. Io cerco soltanto di farvi divertire, va bene? I nostri festival, signori, il 15 di luglio arriva un altro grande festival su Radio Amica, e vai, non ci fermiamo mai, pieno di eventi questa radio, va bene? Allora, venerdì 3 luglio cosa va? All'organico, nella raccolta porta a porta, dunque questa sera organico, dopo le ore 20 sotto il portone di casa. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fableci 6, ok? Allora, ci siamo anche noi, grazie per il vostro cortese ascolto, a tutti chiaramente la buona giornata, portateci con voi in ogni parte del mondo, anche sulla Torre Eiffel, perché anche lì si sente Radio Amica International. Ciao a tutti, grazie, buona giornata.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante al ristorante.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

parla. Buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-654-507. Sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo. Bene così, dunque, l'ascolto di Radio Amica Internazionale. Buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, venerdì 3 luglio 2026, San Tommaso Apostolo, e parleremo più tardi anche di altre notizie che vi diciamo tra poco. Dunque, il segno più del giorno, il segno dell'acquario, e poi parleremo di terremoto in vigilanza Rai, si dimettono i parlamentari di opposizione, lasciano anche i consiglieri di maggioranza, PD, Monti 5 Stelle e AVS Italia Viva. Atto frutto della paralisi in corso. Conte, aziende occupate al 90%, la russa, mia mediazione respinte, Vele Mazzini, noi andiamo avanti. Pioggia di missili su Kiev, 23 morti, Zelensky, fateci produrre i Patriot. L'Europa annuncia nuove sanzioni, ma il Cremlino furioso per gli attacchi ucraini su Mosca, non intendiamo fermarci, e Zelensky deve adesso colpire Mosca profondamente. Italia, Stati Uniti, prove di disgelo, amicizia più forte delle polemiche. Estate romana è tornata la grande magia, ieri sera il debutto di Santa Cecilia al Massenzio, la guerriglia De Maranza a Roma, fuochi e coltelli, feriti due agenti, quattro arresti, notte di violenza al Colosseo. Per lo sport, grande prova del Portogallo che batte la Croazia 2-1, e ho visto fare una cosa da Ronaldo che solo i grandi campioni sanno fare, su cross stop, che la palla si è fermata sul piede, tiro in porta e gol dentro l'area, cioè cose che fanno soltanto grandissimi campioni, altri non sono capaci. Vabbè, comunque, tra le altre cose, non è che andrà tanto avanti, adesso mi sa che affronti la Spagna, penso la prossima partita agli ottavi, staremo a vedere. Va bene, allora signori, diamoci subito una botta d'energia che ci vuole, pronti via, ci siamo, vai!
1: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma.
0: Ok mamma, dunque allora andiamo avanti con il momento riservato a Primissima, perfetto, dunque allora apriamo Primissima con Ristorante Nero di Seppia, solo a base di pesce, questa Radio Amica, chi vi parla è Marco Marco, buona giornata a tutti, prego!
1: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene, apriamo Primissima con la musica. Che tipo di musica va di quest'oggi su Radio Amica Internazionale? Sempre il momento di canzoni in vetrina, vetrine grandi successi, e poi da sabato a domenica l'appuntamento è con Hitmania Show, le hit dell'estate 2026, soltanto quelle, perfetto. Dunque, Chalet la sirenetta, scusate, da Riccardo Tortoletto Lido, Chalet la sirenetta da Riccardo, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music e serate, insomma, luglio-agosto sto pieno di eventi alla grande. Oggi 3, per esempio, 3 luglio, grande serata allo chalet La Sirenetta da Riccardo, da non perdere in modo più assoluto. Poi ancora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Andiamo con la novità musicale del momento su Radio Mica International, Sabrina Carpenter e Madonna insieme in Bring Your Love, che è un grande successo. Bentornata estate, Gardelido è aperto, Tortoletto Lido, Lungomare, Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, siamo sempre aperti. Gardelido, perfetto. Tra poco la massima del giorno in questo venerdì 3 di luglio 2026. Vola il tempo, per carità, fermatelo. Diamo un tocco alle nostre serate. 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, bene così, dunque ci siamo, la massima del giorno di quest'oggi, dunque venerdì 3 di luglio, il buonismo è la bontà dei cinici, ripeto, il buonismo è la bontà dei cinici. Andiamo ancora avanti, ci siamo, è arrivato il momento del giugno in coro, ideata e prodotta dall'associazione Giuseppe Verdi Teramo, è previsto un appuntamento straordinario per domenica 5 luglio alle ore 18.30 presso la sala convegni della Camera di Commercio in via Savini a Teramo. È importante perché tanta gente partecipa a questo giugno in coro, molto seguito, insomma, voglio dire, allora si allunga di una tappa questo giugno in coro e arriva anche a luglio. Sorelle amica, tutti i giorni ossigeno puro, la parte orchestrale qui a Radio Mica International. C'era una volta il West ancora in perversa, dirige l'orchestra il maestro Ennio Morricone. E poi ancora, signori, ci siamo, è un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Mica International. Notizie importanti subito con Top Clean, sentiamo un po', pronti via, ci siamo, vai! Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, super tormentone dell'estate 2026, un'altra iniziativa firmata a Radio Mica International. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335-6564-507. Di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'Ardamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Di Sante Mobili Arredi. Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, che sera stasera al Nero di Seppia, via Trieste 159, al telefono a Giulianova, chiaramente al telefono 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. La canzone più più della settimana, oltre la settimana, è la Cucaraccia in onore del Messico per i mondiali di calcio, perfetto. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, e chiaramente andiamo tranquillamente, è il 3 di luglio, signori, già, domani è 4, vai, prego.
1: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Benissimo, dunque ci siamo. Andiamo subito con il tempo che farà. Intanto, per la fortuna, dico che a Montesilvano, in via Chierini, un signore ha giocato 10 euro e ha vinto 2 milioni di euro. Pensate un po', questa è fortuna, eh? Vabbè, dunque, veniamo subito al tempo che farà. L'alta pressione si rafforza, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annullamento all'alba. E ancora, zero termico intorno ai 4200 metri, mare mosso, e poi ancora venti deboli. Le temperature: L'Aquila più 16 più 27, Sulmona più 17 più 27, Pescara più 20 più 28, Chieti più 21 più 28, Teramo più 23 più 29, Giulianova più 15 più 23, Roccaraso più 18 più 28, Martinsicuro più 20 più 29, San Benedetto del Tronto più 20 più 29. Questo è quanto. Veniamo naturalmente con il 3 di luglio ai giorni, siamo arrivati al giorno numero 184, alla fine mancano 181. Il sole è sorto alle 5:30, tramonterà questa sera alle 20:39. Perfetto così. Va bene, allora signori, ci siamo, è arrivato il momento magico del notiziario del giorno. Due cose, due molto importanti, e subito con tutte le notizie che abbiamo per voi. Prego.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Pronti via, ci siamo, è il momento del notiziario del giorno, venerdì 3 luglio 2026, San Tommaso Apostolo, il segno più del giorno, il segno dell'acquario. Allora andiamo subito a cominciare, Italia, Stati Uniti amiche, il disgelo passa da Villa Taverna nel giorno della grande festa di Washington, a ricevimento per Independence Day, Ariana Meloni e mezzo governo, l'ambasciatore Firtitta, legami più forti ogni giorno tra Italia e America, non potrebbe essere diversamente. Tra i leader del centro-sinistra presente soltanto Renzi, 250 anni di storia valgono più degli ultimi due anni. La premia alla fine non c'è, i segnali sensibili concordati con Tajani. Con gli USA diversi dossier sul tavolo, l'Italia non attiverà il prestito SAFE se non con l'ok del Parlamento. Hamburger, hot dog e sorrisi, il grande freddo tra Trump e la premier sembra passato, il leghista scelta di campo. Trump torna ad attaccare la NATO, gli USA spendono più di tutti. Alla vigilia del vertice di Ankara il presidente americano sferza i nuovi alleati, ridicola la differenza di spesa tra noi e loro, fonti dell'alleanza, è il momento della verità. Per smontare la tesi americana e blindare intese miliardarie, l'Europa punta sul forum dell'industria di difesa del 7 di luglio. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia, voltiamo pagina, Rai, caos in vigilanza, il centro-sinistra si dimette in blocco, Conte occupata al 90% la Rai, lo strappo per denunciare lo stallo sulla governance, Elis Ryan no a deriva a Telemeloni, la mossa del centrodestra, presidente eletto, maggioranza assoluta entro fine anno. I due schieramenti dovranno indicare i nuovi componenti, in caso contrario agiranno d'ufficio Camera e Senato. È solo una manovra propagandistica, dice Maurizio Gasparri, noi accettammo presidenti di sinistra. Il senatore di Forza Italia, Agnes designata dal CDA, Forza Italia disse sì a Petruccioli che era stato dirigente del Partito Comunista Italiano. L'azienda, la RAI. Noi andiamo avanti, ma parte la campagna elettorale. Il leader dell'opposizione all'attacco su Telemeloni sarà uno dei cavalli di battaglia in vista del voto. I membri del CDA, non di maggioranza, non si dimettono per ora. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Intanto oggi in Rai sarà la presentazione dei palinsesti del 2027, 26-27, scusate, da settembre insomma. Pioggia di missili e droni, inferno su Kiev, 23 morti, Zelensky, servono i Patriot, li possiamo produrre noi. Gli USA ci facciano produrre il sistema di difesa. La Russia scatena il peggiore attacco sulle principali città ucraine dall'inizio della guerra. La Casa Bianca, Trump vuole che questo conflitto venga risolto affinché cessino le uccisioni insensate. Cosa deve fare Kiev? Deve colpire Mosca senza precisi punti di riferimento. Colpire e basta su Mosca, perché Putin deve cominciare a capire, altrimenti signori l'Ucraina verrà distrutta se non c'è questo tipo di risposta. Deve capire. E ancora, e soprattutto cercare da dove si producono armi in Russia e colpire lì. Voltiamo pagina, andiamo avanti. Meloni, detassazione dei nuovi contrattuali confermata nel 2027, la premia al congresso della UIL è la prima volta da Prodi nel 2006, l'abbraccio alla mamma di Luana D'Orazio, tolleranza zero sul caporalato e lotta ai contratti pirata, accolta dagli applausi della platea, sono l'unica premia ad aver partecipato a tutti i congressi dei tre grandi sindacati. Ieri chiaramente ancora c'è stato anche l'incontro con Emma Marrazzo, madre di Luana D'Orazio, che morì nel 2021 in azienda tessile di Prato. Merz annuncia 10 miliardi di tagli fiscali al ceto medio, un piano di tagli fiscali per la classe media da 10 miliardi di euro e una delle misure presentate dal cancelliere tedesco Merz. E ancora, l'export italiano corre verso i 700 miliardi nel 2026, made in Italy su del 2%. Le esportazioni non hanno risentito delle tensioni geopolitiche, crescita ulteriore legata a 16 nuovi mercati. E ancora, Mastella, shock in chiesa, sto male, pregate per me. L'annuncio del sindaco di Benevento, che da poco ha festeggiato i 50 anni di attività politica, non so se ce la faccio. La solidarietà di amici e avversari, la vicinanza dei sostenitori social, ha resistito a tutto, ce la farai anche stavolta. Mastella dice, sto male, pregate per me. E ancora, la scelta di Papa Leone, mano dura con le Febriani, più di 700 gli scomunicati. La nota del Vaticano: sacramenti illeciti si amministrati da sacerdoti scismatici, ma chi si pente potrà rientrare nella Chiesa. E ancora, accusato di corruzione per lavori stradali e calcio, Bandecchi, sindaco di Terca: su di me l'ennesimo sgarro e sopruso da parte dei magistrati. Ne venivano gli investigatori, l'incarico per la messa in sicurezza di una strada e la gestione delle quote di un club all'Unicusano. Quad precipita nel dirubo, morti 3 turisti francesi. Un quad che era a bordo 3 turisti francesi è precipitato ieri pomeriggio in un dirupo sulle montagne di Imperia, nella zona del Monte Saccarello, tra l'alta valle argentina e il confine con la Francia. I 3 turisti, tutti intorno ai 70 anni, sono morti dopo un volo di circa 300 metri nella scarpata. E ancora a Monaco, l'attentato oligarca è stata una donna ucraina, è stata localizzata in un paese europeo, ma è ancora a piede libero. Gli inquirenti, è abilissima a camuffarsi da uomo. Non è un attentatore, ma una tentatrice, la persona alla quale la polizia del Principato di Monte Carlo, Monaco, condivata dai gendarmi francesi, sta dando la caccia da quando lunedì sera è esploso un pacco bomba nell'androne dell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, insieme ai familiari. Caos, demaranza al Colosseo, arrivano gli agenti, 4 arresti, dunque almeno 40 giovani hanno acceso fuochi d'artificio cercando poi di salire su un'auto delle forze dell'ordine. 2 vigili sono rimasti feriti, sabato scorso un episodio analogo. Ogni sera nella stessa zona vengono fermate almeno 2 persone il 27 giugno, denunciati ben in 8. Diverse pattuglie, polizia, carabinieri e vigili urbani sono intervenute durante i festeggiamenti di un compleanno. Sono tutti uomini sotto i 30 anni, giovanissimi, blitz la banda per derubare i turisti. Tramite social si danno appuntamento e pianificano regolamenti di conti. Uno dei ragazzi portati via mercoledì sera, chiaramente al momento non ha voluto dire nulla su quanto fatto, ma è stato preso con le mani nel sacco, quindi per lui ci sarà solamente la condanna. Dunque, signori, ci siamo arrivati a Teramo dintorni. La popolazione teramana e della provincia di Teramo è stabile, ma tra costa e montagna aumentano le differenze. Provincia attestata a circa 300.000 abitanti, 1.000 meno rispetto al 2021. Teramo perde il 2,05%, più della media dei comuni di fascia collinare. Estate, stop cantieri autostradali, riunione in prefettura sulle misure antitraffico, assistenza in caso di blocchi. Stop ai cantieri autostradali, ci voleva naturalmente per l'estate, altrimenti con questo flusso di macchine chiaramente si va in tilt. E ancora, atti falsi per vendere una villa, condannato il notaio Bracone, 4 anni e mezzo al professionista, pene da 4 anni e 8 mesi per gli altri 4 imputati. L'immobile sequestrato era di proprietà di un'anziana deceduta. Le indagini, dopo una denuncia, la procura aveva contestato i reati di falsità materiale e falsità ideologica. Le indagini a parte la Guardia di Finanza.

Ambiente e Sicurezza, città di Teramo. E ancora, notte di salde musica, Lume di Candela in centro storico a Teramo, iniziativa da parte del Consorzio dei Commercianti. Il centro storico teramano sarà teatro di due eventi organizzati dal Consorzio Shopping in Teramo Centro. Il primo è previsto questa sera, quando i negozi resteranno aperti fino a mezzanotte per un antipasto dei saldi che partiranno da domani. Aspettando i saldi, per l'appunto, avrà esposizioni di merci all'esterno e altre iniziative, e naturalmente anche dei presaldi, indubbiamente. Dunque, allora, veniamo sempre a Teramo. CUP, fumata nera sulla vertenza, dipendenti pronti allo sciopero. Nulla di fatto dopo il confronto di ASL e sindacati con l'azienda che gestisce il servizio di call center. Oggi l'incontro in prefettura, CGIL e CIS, non sono arrivate risposte concrete sulle problematiche. Dunque, condizionatori contro il caldo, il regalo al Day Ospitale Oncologico, al Day Ospitale Oncologico dell'Ospedale Teramano. La sala d'attesa è stata dotata di nuovi climatizzatori grazie alla donazione e alla consulta provinciale degli studenti. Musica per gli anziani alla RSA di Casalena. Chitarristi e cantanti del Blag si esibiscono alla struttura sanitaria con brani italiani e internazionali. Complimenti, una buona, una bellissima iniziativa. Dunque, notte di San Giovanni a Montorio, un grande successo, passeggiata botanica e rito dei compari a fiori nel nome di Bonaduce. E ancora, veniamo, voltiamo pagina, veniamo adesso un'altra notizia. I mille per l'ultimo saluto ad Aquilani. Dunque, la tragedia a Villa Zaccheo, chiesa piena a San Nicolò per addio all'informatico 44enne morto lunedì nello schianto con lo scooter contro un'auto. Lettere agli amici e ricordi dello zio e della compagna. Se luce resterai per sempre con noi. Torna l'isola pedonale a Villa Rosa, attiva tra le 21 e mezzanotte da domani al 30 agosto lungo un tratto di via Filzi. Da domani fino al fine di agosto, cioè fino all'estate, chiaramente scatta la solita isola pedonale serale tutti i giorni dalle 21 alle 24 in un tratto di via Filzi a Villa Rosa. E ancora, albero cade sulla strada e blocca il traffico a Roseto. Il tronco si è abbattuto nella carreggiata in via Colle. A fuoco un furgone all'uscita dalla 14. E ancora, nuovi asfalti, appaltati i lavori, cantieri previsti in 20 strade alba Adriatica. Interventi dati ad una ditta di Teramo. La quota risparmiata con ribasso d'asta sarà usata per vie minori. Una parte delle opere partirà subito, l'altra dopo l'estate vallese, così miglioriamo la viabilità. E ancora, la sagra del Baccalà Sant'Omero festeggia 45 anni, tutto pronto per la sagra del Baccalà di Sant'Omero, giunto alla 45esima edizione organizzata dal Proloco. Si terrà dal 19 al 25 luglio, gli stand saranno aperti a pranzo e cena con specialità a base di baccalà. La sagra santomerese è tra le più longevi e apprezzate del panorama regionale proprio per la lavorazione del merluzzo essiccato. E ancora, veniamo un'altra notizia, capriolo bianco con due cuccioli immortalato insieme a Civitelle del Tronto in da fototrappole nel bosco, appunto il capriolo bianco con i suoi piccoli. Stadio e teatro, c'è il via libera a Giulianova, niente stop ai nuovi caliscendi, varato il piano delle opere pubbliche, sala per spettacolo e corsa, c'è anche il nuovo palasport. Scontro tra Ortolani e assessore Giorgini sulla carenza di personale, bando per il Green Point. Spacciatori, soldi falsi a Giulianova, scatta l'allarme, attenzione. Nei negozi del centro attualmente c'è appunto paura per prendere questi soldi, specie 50 falsi, 50 euro falsi. Si stanno dotando di macchinette per rilevare appunto la banconota falsa. Ufficio turistico Giulianova, opuscoli del 95, materiale informativo di 30 anni fa, foto obsolete, numeri telefonici inesistenti. Beh, insomma, bisognerebbe fare un po' di più, anche perché Giulianova l'estate è molto molto importante. Piano urbanistico a Roseto, c'è la designazione per i nuovi tecnici, sono chiamati a sostituire i professionisti non confermati. La commissione dal via libera all'ampliamento di un'azienda. E ancora, no al Saffo nell'ex mattatoio. Il consiglio di quartiere centro è contrario, Roseto centro chiaramente, il sito dicono non è idoneo. Dunque proseguono le critiche sull'ex mattatoio scelta dalla maggioranza come area per ospitare il nuovo liceo Saffo a Roseto e gli Abruzzi. E ancora, vediamo un'altra notizia, a Silvi Frana arrivano sconti sulla Tari, sostegno a attività e famiglie, approvato sempre a Silvi in consiglio comunale il piano delle spese per lo smaltimento dei rifiuti, via anche alla rottamazione. L'assessore Valeriani, agevolazioni coperte con risorse di bilancio senza gravare su altri contribuenti. E ancora, Atri, domani 17, domani sabato, ospita raduno di auto e moto d'epoca.

Ancora, ex scuola da demolire ad Atri. Dopo l'allarme amianto, il cantiere è ripartito. Sono ripresi i lavori di riqualificazione. L'ex scuola Mambelli, rimasti fermi per circa 20 giorni a causa del ritrovamento di materiale contenente Eternit. Strada Pineto Atri dissestata, c'è la protesta. Cittadini, medici e autisti del 118 lanciano l'allarme chiedendo intervento di ripristino immediati. E ancora abbiamo parlato del signore di Montesilvano che gioca 10 euro e vince 2 milioni in via Chiarini a Montesilvano. Il titolare dice: è un cliente abituale, è accaduto davanti ai miei occhi. Il colpo col tagliato mega miliardario new, centrato il premio più alto nella lotteria istantanea. E beh, qui è questione proprio di fortuna, come diceva Didier Deschamps. Vabbè, andiamo avanti. Vediamo lo sport. Dominio americano contro la Bosnia, la Spagna stende l'Austria, il Portogallo batte per appunto la Croazia di Luka Modric. Tutto facile per la mia Yamal e compagni che calano il triste e passano il turno. I padroni di casa stravedranno gli ottavi col Belgio di Lukaku. Pochettino ci crede, siamo una squadra molto molto forte. Passa il turno, dicevamo, anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo, vince 2-1 la sua partita con la Croazia. Sono state cose bellissime da vedere in questa partita. Lo stop su un cross da lontano di Ronaldo, che ha preso la palla che si è fermata lì sul piede e poi ha tirato subito in porta segnando. È stato annullato per fuorigioco, ma insomma, grande cosa. Capoverde alla partita della vita, gli squali azzurri sfidano l'Argentina di Messi e sperano il colpo inaspettato. Tutto può accadere, anche perché il Capoverde non c'ha solo il portiere, ma è tutta la squadra che corre e gioca, quindi non sarà facile per Messi mettere sotto l'isola Capoverde. Sarà tutta da vedere questa partita. Dunque, Salah trascina l'Egitto sognando gli ottavi, gli africani alle 20 sfidano l'Australia. Per l'attaccante ex Roma c'è l'incognita dell'ultimo ballo, e cioè nel senso che finisce qui la carriera in nazionale. Tennis, dunque, poker azzurro a Wimbledon, oggi fare puntati su Sinner, Berrettini, Cobolli e Sonego e Jasmine Paolini vincono e volano al terzo turno. Nel pomeriggio grande attesa per Yannick Sinner che sfida l'americano Bruschi. E ancora Roma tra Tresoldi e Greenwood, Leao via dal Milan, il Como prende Liberali e potrebbe far partire Morata. L'Atalanta insiste per avere Gaetano dal Cagliari. Sono fissate per la prossima settimana le visite mediche del portiere Provedel con l'Inter, operazione a 3 milioni di euro per il portiere che sarà il vice di Martinez per la prossima stagione. La Roma continua a lavorare su rinnovi, dove passa avanti per Dybala e Celik, ora tocca a Pellegrini. E poi c'è Greenwood da acquistare, il nuovo attaccante. Veniamo alla Formula 1. Hamilton ora studia il colpo sulla pista di casa. Il pilota inglese Lewis Hamilton della Ferrari a Silverstone punta al decimo successo in carriera. Non temo la pressione, dice. Perfetto. E ancora vediamo al Pescara. Bettella vuole Pescara. Di Nardo oggi la verità: se resterà a Pescara o andrà via, forse in Serie A col Frosinone. Il difensore rinuncia allo svincolo dopo la retrocessione per restare al Delfino. Pineto, altro colpo è fatto per Di Renzo. Veniamo che poi non sarebbe il Di Renzo dell'Aquila, che ha collezionato oltre 70 presenze in terza serie tra girone B e serie C, e Pineto sarebbe pronto a rilevarlo dal Venezia a titolo definitivo. E ancora andiamo avanti. Dunque veniamo al Teramo Calcio, che pensa agli under. Tra i pari sarà Torregiani, il portiere classe 2007, sarà confermato per la seconda stagione in biancorosso. Sul fronte mercato piace Schiambai, sondaggio per Diakité, Trotta in attacco, potrebbe essere il nuovo centravanti Trotta, ma intanto è sicuro sarà Nicola Torregiani il portiere anche per la stagione 2026-2027. Non siamo andati in Serie C, bene così, si va avanti, vuol dire che acquisteremo la Serie sul campo. In Ottoresco affida la panchina Mazzocchetti, il presidente di Battista pesca in casa, promosso il mister che ha guidato le juniores rossoblù. Menna lascia il Pineto e apre a Giulianova, difensore risolto il contratto col club biancazzurro, per lui è vicina la conferma in giallo rosso. Capellacci saluta la Sant'Egidiese, futuro dice: me ne resto a casa per il momento. Va bene, insomma, non ha squadra e quindi sta bene così.
Chieti, il cerchio si stringe, la giornata decisiva per la cessione Roseto. Questa è una telenovela davvero che non finisce più, questo ha cambiato, iniziato ancora, devono sistemare tutto. Entro oggi va firmato il contratto preliminare della trattativa, in alternativa può scattare il piano B legato alla pista romana, ma torno a ribadire che il problema è sempre quello. Qui c'è 1,5 milioni di euro da pagare per i debiti del Chieti, va bene, e dopodiché spenderne altri 500.000 se vuoi primeggiare nel campionato d'eccellenza. E mi dite qual è quell'imprenditore che parte con 2 milioni così zazà, visto che non ci sono soldi nel Chieti Calcio. Ma comunque, complimenti e auguri. Vai, sentiamo un po' gli appunti Radio Amica, prego. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Ok, bene, ci siamo, naturalmente andiamo avanti. Cosa va su Radio Amica? Canzone in vetrina, vetrina di grandi successi. E che successi? Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolo Tordino. Se non hai visto dei mobili Sante, di Sante Mobili, scusate, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Perfetto, ci siamo con le notizie riservate, aspettando il nuovo Super Festival di Radio Amica dal 15 luglio qui sulle frequenze di Radio Amica, il nuovo grande concorso e festival. Prego regia, vai!

0: Quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.
1: Perfetto, avete capito bene? Dunque, notizie riservate su Radio Mica. Arriva il Super Tormentone estate 2026, un'altra iniziativa di Radio Mica International. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita sul messaggio WhatsApp al 335-654-507. Ristorante Arlecchino da Sante a Sant'Egidio, a Tortoretto Alto, scusate, al 347-37-64-271. Da Sante, Arlecchino da Sante, Tortoretto Alto, prenotatevi per questo super fine settimana. 347-37-64-271. E ancora, veniamo adesso alla stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, Mondo Risparmio, Servizi e Qualità, con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, e poi naturalmente il pieno di benzina, gasolio e gasauto, che al momento costa davvero poco. Vabbè, dunque, venerdì 3 di luglio, stasera cosa va? L'organico, venerdì 3 luglio, stasera organico, dalle 20 in poi, sotto il portone di casa. Bene, siamo arrivati alla fortuna. Un signore ha vinto a Montesilvano 2 milioni, raschiando il gatto e vinci. Complimenti, che fortuna, una botta proprio di vabbè, andiamo. Quando ci vuole, ci vuole. Vai.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque siamo arrivati al concorso numero 106, ma intanto parliamo del 105, il concorso di ieri, l'estrazione. Allora, la combinazione vincente 4, 17, 19, 23, 47, 59, numero jolly 51, superstar 82, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 18.519 euro, ai 4 143 euro, ai 3 14,57 euro, ai 2 5 euro per una super combinazione vincente, che è la seguente: 4, 17, 19, 23, 47, 59, uno jolly 51, superstar 82. Si riparte questa sera con un montepremi per il 6 pari a 188 milioni e 300 mila euro. E vai, diamo i numeri per il lotto: rosa scelte Firenze Genova, numeri consigliati 81, 83, 88 abbinati al 40 e 41, ripeto 81, 83, 88 abbinati al 40 e 41 su Firenze Genova, su Napoli e Palermo 52, 54, 59 abbinati al 6 e 7, ripeto 52, 54, 59 abbinati al 6 e 7 su Napoli e Palermo. Buona fortuna, vinca il migliore. Bene, le farmacie di turno quest'oggi, Teramo città e dintorni. Bene, sentiamo un po' prima le belle canzoni di Radio Mica sotto l'ombrellone. Radio Mica International, vai!
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
1: Oh, Ok, bene, bene, bene. Dunque andiamo con le farmacie di turno. Teramo Città di Pierro. Vede Gasperi è aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, sabato, perché domani è sabato, eh. A Mocione Bellante, Morelli, Piazza Mazzini, Bellante Paese, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi, farmacia comunale Silvi, a Giunova, farmacia San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, in Val di Brata, Brunelli Torano, a Roseto Candelori, via Nazionale, a Bisenti, farmacia Rosini, a Castelle Isola, Guasti, Bivio, Castelcastagna, Montorio d'Orisio, Fan Adriano, a Capri Mascitti, Sant'Onofrio, Teramo Città di Pierro, Vide Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Perfetto, bene. Arriviamo adesso alle super classifiche del giorno. E intanto ricordiamolo, Radio Amica International 49. Complimenti, prego. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi lo spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Ok, bene, così ci siamo. Andiamo avanti allora con una classifica special, la presenza delle donne nei ruoli di gestione delle imprese europee. Al primo posto troviamo la Norvegia, cioè dove ci sono più donne a guidare la gestione delle imprese in Europa. Al primo posto, ricordo, la Norvegia, al secondo posto la Finlandia, al terzo posto la Svezia, al quarto posto la Lituania, al quinto troviamo la Germania, al sesto l'Olanda, al settimo l'Irlanda, all'ottavo posto il Belgio, al nono posto l'Italia. Va bene, vabbè, insomma, però i paesi nordici, e cioè Svezia, Finlandia e Norvegia, naturalmente sono quelli dove sono paesi dove sono più donne al comando. Bene, chiudiamo primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio tra poco, dopo due cose importanti per voi. Sentiamo un po', in arrivo, ci siamo, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, prima di andare con l'oroscopo del giorno, una curiosità, attenzione. Dunque, ballerini, coreografi, eccetera, vanno in pensione con 47 anni di età e con almeno 20 anni contributi. E poi ancora, artisti lirici, cantanti, orchestrali, eccetera, devono aver compiuto 62 anni e un minimo di 20 anni di contributi. Gli attori, conduttori, direttori d'orchestra, figuranti, moda, eccetera, l'età minima è 65 25 anni e sono i famosi 20 anni di anzianità. Dunque esiste anche una pensione specifica per quanto riguarda i disc jockey, va bene, è sempre la solita età, 65 anni e almeno 30 anni di onorata carriera. Benissimo, detto questo signori, andiamo con l'oroscopo di oggi venerdì 3 luglio 2026 all'ascolto di Radio Amica International. Chi ti parla è Marco. Marco, vai. Ariete, per superare una sensazione di freno interiore, qualcosa che tende a bloccarti e ridurre il tuo spirito di iniziativa, la giornata attuale ti aiuta a mettere in luce un potenziale creativo forte, molto forte. Dunque Toro, oggi nel lavoro tendi a vedere alcune cose con altri occhi, la tua sensibilità ti rende più attento e individui dettagli apparentemente secondari ma che non lo sono. Gemelli, la giornata ti spinge a proporti obiettivi ambiziosi, condizionato almeno in parte da uno sguardo che vede lontano e ti fa guardare l'oggi in funzione del domani. Cancro, in questo momento sembra che per te sia davvero importante sentire di poter usare il tuo denaro senza dover rendere conto a nessuno, così non è. Leone, la presenza di Giove nel segno garantisce una carica di buon umore che fa lievitare la tua simpatia e la capacità di trovare la lunghezza d'onda giusta nelle relazioni. Vergine, tu che sei il più abile e attento degli alchimisti, che sai misurare con precisione millimetrica il peso di una parola, di un'azione, oggi al lavoro troverai il modo di far leva sulla complicità emotiva di chi ti sta vicino. Bilancia, l'arte della diplomazia ti si addice più che a qualsiasi altro segno e oggi ne avrai una prova ulteriore riuscendo a raggiungere un risultato a cui tieni molto grazie a un gioco di alleanze e accordi. Scorpione, per raggiungere un obiettivo a cui punta il lavoro sembra che oggi la configurazione ti proponga di seguire una strada silenziosa. Sagittario, per te sono giornate vivaci e molto divertenti, cerca però di mantenere una velocità di crociera che ti consente ad avere il controllo della situazione. Capricorno, continua a essere favorito del cielo per quanto riguarda la situazione economica, oggi alcune cose potrebbero andare per il verso giusto. Acquario, l'opposizione tra Venere e la Luna e ti coinvolge in prima persona e ti fa toccare con mano la forza dei sentimenti di cui sei protagonista. Pesci, per finire, alcuni elementi di attrito con cui ti stai misurando nel lavoro richiedono un cambiamento di strategia se vuoi superarli senza attenzione e uscirne rafforzato. Bene, è tutto per quanto concerne l'oroscopo del giorno. Andiamo con la televisione su Rai 1 alle 21.30, scusate se esisto, alle 24 Argentina Capoverde e vai, partitissima. Su Rai 2 Noi, serie televisiva. Su Rai 3 Il mio giardino, sempre in prima serata. Rete 4 Quarto grado. Canale 5 L'erede. Su Italia 1 Sarabanda Celebrity. Sulla 7 Le fate ignoranti. Su TV 8 I delitti del bar Lume. Su 3-9 I migliori fratelli di Crozza Show. E poi naturalmente le tre partite del campionato mondiale di calcio da vedere anche su DAZN. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio, anzi ho detto DAZN ma in effetti si dice DAZN. Vabbè, dunque andiamo avanti. Di Paolo Arredamenti, le grandi marche, consigli architetto e mobili per la scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto e lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Cosa va musicalmente parlando ancora per oggi? Canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi e che successi. Grazie anche per i vostri naturalmente complimenti. Beh, voglio dire, fatti complimenti alle canzoni, ai cantanti. Io cerco soltanto di farvi divertire, va bene? I nostri festival, signori, il 15 di luglio arriva un altro grande festival su Radio Amica. E vai, non ci fermiamo mai, pieno di eventi questa radio, va bene? Allora, venerdì 3 luglio, cosa va? Dall'organico nella raccolta porta a porta. Dunque, questa sera organico, dopo le ore 20, sotto il portone di casa. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, Fableci 6, ok? Allora, ci siamo anche noi, grazie per il vostro cortese ascolto. A tutti, chiaramente, la buona giornata. Portateci con voi in ogni parte del mondo, anche sulla Torre Eiffel, perché anche lì si sente Radio Amica International. Ciao a tutti, grazie, buona giornata.

Dai dilettanti alla Serie A, risultati, classifiche e super bomber. Calcio più calcio, tutto il calcio che conta su Radio Amica International.

0: I parade, le canzoni più richieste, amate, dedicate, le canzoni più in onda su Radio Amica Internazionale. La classifica la fai tu, la i parade di Radio Amica la firmi tu.
1: Magico, magico.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International. Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungo

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

alle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mika International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole, frittura.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Ma sì, stai bene qui, sei su Radio Amica International, oh yeah. Un mare di note, di notizie, tutti i giorni e a tutte le ore. Questa è Radio Amica International. Ma sì, stai bene qui, sei su Radio Amica International, buon ascolto.

Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella. Sola senza il ricordo.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica in

importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica più gomme per auto fast service. Località Piano Daccio di Teramo, telefono 0861 55 80 35. E che servizio fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, venerdì 3 luglio 2026, San Tommaso Apostolo, e parleremo più tardi anche di altre notizie che vi diciamo tra poco. Dunque il segno più del giorno, il segno dell'acquario, e poi parleremo di terremoto in vigilanza Rai, si dimettono i parlamentari di opposizione, lasciano anche i consiglieri di maggioranza, PD, Monte 5 Stelle e AVS Italia Viva. Atto frutto della paralisi in corso. Conte, aziende occupate al 90%, la russa, mia mediazione respinte. Vele Mazzini, noi andiamo avanti. Pioggia di missili su Kiev, 23 morti, Zelensky, fateci produrre i Patriot. L'Europa annuncia nuove sanzioni, ma il Cremlino furioso per gli attacchi ucraini su Mosca, non intendiamo fermarci, e Zelensky deve adesso colpire Mosca profondamente. Italia, Stati Uniti, prove di disgelo, amicizia più forte delle polemiche. Estate romana è tornata la grande magia, ieri sera il debutto di Santa Cecilia al Massenzio, la guerriglia De Maranza a Roma, fuochi e coltelli, feriti due agenti, quattro arresti, notte di violenza al Colosseo. Per lo sport, grande prova del Portogallo che batte la Croazia 2-1, e ho visto fare una cosa da Ronaldo che solo i grandi campioni sanno fare, su cross stop, che la palla si è fermata sul piede, tiro in porta e gol dentro l'area, cioè cose che fanno soltanto grandissimi campioni, altri non sono capaci. Vabbè, comunque, tra le altre cose, non è che andrà tanto avanti, adesso mi sa che affronti la Spagna, penso la prossima partita agli ottavi, staremo a vedere. Va bene, allora signori, diamoci subito una botta d'energia che ci vuole, pronti via, ci siamo, vai!
2: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma.
1: Ok mamma, dunque allora andiamo avanti con il momento riservato a Primissima, perfetto, dunque allora apriamo Primissima con Ristorante Nero di Seppia, solo a base di pesce, questa Radio Amica, chi vi parla è Marco Marco, buona giornata a tutti, prego!
2: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, apriamo Primissima con la musica. Che tipo di musica va di quest'oggi su Radio Amica Internazionale? Sempre il momento di canzoni in vetrina, vetrine grandi successi, e poi da sabato a domenica l'appuntamento è con Hitmania Show, le hit dell'estate 2026, soltanto quelle, perfetto. Dunque Chalet, la sirenetta, scusate, da Riccardo Tortoletolido, Chalet la sirenetta da Riccardo, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, backfood music e serate, insomma, luglio-agosto pieno di eventi, alla grande. Oggi 3, per esempio, 3 luglio, grande serata allo Chalet La Sirenetta da Riccardo, da non perdere in modo più assoluto. Poi ancora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Andiamo con la novità musicale del momento su Radio Amica Internazionale, Sabrina Carpenter e Madonna insieme in breve Sing Your Love, che è un grande successo. Bentornata estate, Gardelide è aperto, Tortoletteolide Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, siamo sempre aperti. Gardelido, perfetto. Tra poco la massima del giorno in questo venerdì 3 di luglio 2026. Vola il tempo, per carità, fermato.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, bene così, dunque ci siamo, la massima del giorno di quest'oggi, dunque venerdì 3 di luglio, il buonismo è la bontà dei cinici, ripeto, il buonismo è la bontà dei cinici. Andiamo ancora avanti, ci siamo, è arrivato il momento del giugno in coro, ideata e prodotta dall'associazione Giuseppe Verdi Teramo, è previsto un appuntamento straordinario per domenica 5 luglio alle ore 18.30 presso la sala convegni della Camera di Commercio in via Savini a Teramo. È importante perché tanta gente partecipa a questo giugno in coro, molto seguito insomma, voglio dire, allora si allunga di una tappa questo giugno in coro e arriva anche a luglio. Sono Radio Amica tutti i giorni, ossia giorno puro, la parte orchestrale qui a Radio Amica International. C'era una volta il West ancora in perversa, dirige l'orchestra il maestro Ennio Morricone. E poi ancora, signori, ci siamo, è un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Notizie importanti subito con Top Clean, sentiamo un po', pronti via, ci siamo, vai! Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, super tormentone dell'estate 2026, un'altra iniziativa firmata da Radio Amica International. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335-6564-507. Di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'Ardamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi, di Sante Mobili Arredi. Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, che sera stasera al Nero di Seppia, via Trieste 159, al telefono a Giulianova chiaramente, al telefono 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. La canzone più della settimana, oltre la settimana, è La Cucaraccia in onore del Messico per i mondiali di calcio, perfetto. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno e chiaramente andiamo tranquillamente, è il 3 di luglio, signori, già, domani è 4, vai, prego. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Benissimo, dunque ci siamo. Andiamo subito con il tempo che farà. Intanto, per la fortuna, dico che a Montesilvano, in via Chierini, un signore ha giocato 10 euro e ha vinto 2 milioni di euro. Pensate un po', questa è fortuna, eh? Vabbè, dunque, veniamo subito al tempo che farà. L'alta pressione si rafforza, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annullamento all'alba. E ancora, zero termico intorno ai 4200 metri, mare mosso, e poi ancora venti deboli. Le temperature: L'Aquila più 16 più 27, Sulmona più 17 più 27, Pescara più 20 più 28, Chieti più 21 più 28, Teramo più 23 più 29, Giulianova più 15 più 23, Roccaraso più 18 più 28, Martinsicuro più 20 più 29, San Benedetto del Tronto più 20 più 29. Questo è quanto. Veniamo naturalmente con il 3 di luglio ai giorni, siamo arrivati al giorno numero 184, alla fine mancano 181, il sole è sorto alle 5:30, tramonterà questa sera alle 20:39, perfetto così, va bene. Allora signori, ci siamo, è arrivato il momento magico del notiziario del giorno, due cose due molto importanti, e subito con tutte le notizie che abbiamo per voi, prego. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Pronti via, ci siamo, è il momento del notiziario del giorno, venerdì 3 luglio 2026, San Tommaso Apostolo, il segno più del giorno, il segno dell'acquario. Allora andiamo subito a cominciare, Italia, Stati Uniti amiche, il disgelo passa da Villa Taverna nel giorno della grande festa di Washington, a ricevimento per Independence Day, Ariana Meloni e mezzo governo, l'ambasciatore Firtitta, legami più forti ogni giorno tra Italia e America, non potrebbe essere diversamente. Tra i leader del centro-sinistra presente soltanto Renzi, 250 anni di storia valgono più degli ultimi due anni. La premia alla fine non c'è, segnali sensibili concordati con Tajani. Con gli USA diversi dossier sul tavolo, l'Italia non attiverà il prestito SAFE se non con l'ok del Parlamento. Hamburger, hot dog e sorrisi, il grande freddo tra Trump e la premier sembra passato, il leghista scelta di campo. Trump torna ad attaccare la NATO, gli USA spendono più di tutti. Alla vigilia del vertice di Ankara il presidente americano sferza i nuovi alleati, ridicola la differenza di spesa tra noi e loro, fonti dell'alleanza è il momento della verità. Per smontare la tesi americana e blindare intese miliardarie, l'Europa punta sul forum dell'industria di difesa del 7 di luglio. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia, voltiamo pagina, Rai, caos in vigilanza, il centro-sinistra si dimette in blocco, Conte occupata al 90% la Rai, lo strappo per denunciare lo stallo sulla governance, Alice Ryan no a deriva a Telemeloni, la mossa del centrodestra, presidente eletto, maggioranza assoluta entro fine anno. I due schieramenti dovranno indicare i nuovi componenti, in caso contrario agiranno d'ufficio Camera e Senato. È solo una manovra propagandistica, dice Maurizio Gasparri, noi accettammo presidenti di sinistra. Il senatore di Forza Italia, Agnes designata dal CDA, Forza Italia disse sì a Petruccioli che era stato dirigente del Partito Comunista Italiano. L'azienda, la RAI. Noi andiamo avanti, ma parte la campagna elettorale. Il leader dell'opposizione all'attacco su Telemeloni sarà uno dei cavalli di battaglia in vista del voto. I membri del CDA, non di maggioranza, non si dimettono per ora. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Intanto oggi in Rai sarà la presentazione dei palinsesti del 2027, 26-27, scusate, da settembre insomma. Pioggia di missili e droni, inferno su Kiev, 23 morti, Zelensky, servono i Patriot, li possiamo produrre noi. Gli USA ci facciano produrre il sistema di difesa. La Russia scatena il peggiore attacco sulle principali città ucraine dall'inizio della guerra. La Casa Bianca, Trump vuole che questo conflitto venga risolto affinché cessino le uccisioni insensate. Cosa deve fare Kiev? Deve colpire Mosca senza precisi punti di riferimento. Colpire e basta su Mosca, perché Putin deve cominciare a capire, altrimenti signori l'Ucraina verrà distrutta se non c'è questo tipo di risposta. Deve capire. E ancora, e soprattutto cercare da dove si producono armi in Russia e colpire lì. Voltiamo pagina, andiamo avanti. Meloni, detassazione dei nuovi contrattuali confermata nel 2027, la premier al congresso della UIL è la prima volta da Prodi nel 2006, l'abbraccio alla mamma di Luana D'Orazio, tolleranza zero sul caporalato e lotta ai contratti pirata, accolta dagli applausi della platea, sono l'unica premier ad aver partecipato a tutti i congressi dei tre grandi sindacati. Ieri chiaramente ancora c'è stato anche l'incontro con Emma Marrazzo, madre di Luana D'Orazio, che morì nel 2021 in azienda tessile di Prato. Merz annuncia 10 miliardi di tagli fiscali al ceto medio, un piano di tagli fiscali per la classe media da 10 miliardi di euro e una delle misure presentate dal cancelliere tedesco Merz. E ancora, l'export italiano corre verso i 700 miliardi nel 2026, made in Italy su del 2%. Le esportazioni non hanno risentito delle tensioni geopolitiche, crescita ulteriore legata a 16 nuovi mercati. E ancora, Mastella, shock in chiesa, sto male, pregate per me. L'annuncio del sindaco di Benevento, che da poco ha festeggiato i 50 anni di attività politica, non so se ce la faccio. La solidarietà di amici e avversari, la vicinanza dei sostenitori social, ha resistito a tutto, ce la farai anche stavolta. Mastella dice, sto male, pregate per me. E ancora, la scelta di Papa Leone, mano dura con le Febriani, più di 700 gli scomunicati. La nota del Vaticano: sacramenti illeciti si amministrati da sacerdoti scismatici, ma chi si pente potrà rientrare nella Chiesa. E ancora, accusato di corruzione per lavori stradali e calcio, Bandecchi insulta i PM. Il sindaco di Terni, presidente della provincia, è stato sotto inchiesta insieme a un pubblico ufficiale e a un imprenditore, e attacca: su di me l'ennesimo sgarro e sopruso da parte dei magistrati. Ne mirino gli investigatori, l'incarico per la messa in sicurezza di una strada e la gestione delle quote di un club all'Unicusano. Quad precipita nel dirubo, morti tre turisti francesi. Un quad con a bordo tre turisti francesi è precipitato ieri pomeriggio in un dirupo sulle montagne di Imperia, nella zona del Monte Saccarello, tra l'alta valle argentina e il confine con la Francia. I tre turisti, tutti intorno ai 70 anni, sono morti dopo un volo circa 300 metri nella scarpata. E ancora a Monaco, l'attentato oligarca è stata una donna ucraina, è stata localizzata in un paese europeo, ma è ancora a piede libero. Gli inquirenti, è abilissima a camuffarsi da uomo. Non è un attentatore ma un'attentatrice, la persona alla quale la polizia del Principato di Monte Carlo, Monaco, condivata dai gendarmi francesi, sta dando la caccia da quando lunedì sera è esploso un pacco bomba nell'androne dell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, insieme ai familiari. Caos, demaranza al Colosseo, arrivano gli agenti e quattro arresti. Dunque, almeno 40 giovani hanno acceso fuochi d'artificio cercando poi di salire su un'auto delle forze dell'ordine. Due vigili sono rimasti feriti sabato scorso, un episodio analogo. Ogni sera nella stessa zona vengono fermate almeno due persone, il 27 giugno denunciati ben in 8. Diverse pattuglie, polizia, carabinieri e vigili urbani sono intervenute durante i festeggiamenti di un compleanno. Sono tutti uomini sotto i 30 anni, giovanissimi, blitz la banda per derubare i turisti. Tramite social si danno appuntamento e pianificano regolamenti di conti. Uno dei ragazzi portati via mercoledì sera chiaramente al momento non ha voluto dire nulla su quanto fatto, ma è stato preso con le mani nel sacco, quindi per lui ci sarà solamente la condanna. Dunque, signori, ci siamo arrivati a Teramo dintorni. La popolazione teramana e della provincia di Teramo è stabile, ma tra costa e montagna aumentano le differenze. Provincia attestata circa 300.000 abitanti, 1.000 meno rispetto al 2021. Teramo perde il 2,05%, più della media dei comuni di fascia collinare. Estate, stop cantieri autostradali, riunione in prefettura sulle misure antitraffico, assistenza in caso di blocchi. Stop ai cantieri autostradali, ci voleva naturalmente per estate, altrimenti con questo flusso di macchine chiaramente si va in tilt. E ancora, atti falsi per vendere una villa, condannato il notaio Bracone, 4 anni e mezzo al professionista, pene da 4 anni e 8 mesi per gli altri 4 imputati. L'immobile sequestrato era di proprietà di un'anziana deceduta. Le indagini, dopo una denuncia, la procura aveva contestato i reati di falsità materiale e falsità ideologica. Le indagini da parte della Guardia di Finanza. È andato in pensione dopo 36 anni di attività lo storico dirigente ASL Enzino De Febis. E allora, buona pensione. Bio Digestor, niente appalto senza fondi. Ciapanna chiarisce la procedura dopo l'esposto all'ANAC dell'Associazione Ambiente e Sicurezza. I lavori non saranno affidati se non ci sarà la copertura finanziaria. Parola dell'assessore con delega all'impiantistica sui rifiuti, Graziano Ciapanna, che risponde così all'esposto presentato a Prefettura e ANAC nei giorni scorsi da parte dell'Associazione Ambiente e Sicurezza Città di Teramo. E ancora, notte di salde musica, lunedì candela in centro storico a Teramo, iniziativa da parte del Consorzio dei Commercianti. Il centro storico teramano sarà teatro di due eventi organizzati dal Consorzio Shopping in Teramo Centro. Il primo è previsto questa sera, quando i negozi resteranno aperti fino a mezzanotte per un antipasto dei saldi che partiranno da domani. Aspettando i saldi, per l'appunto, avrà esposizioni di merci all'esterno e altre iniziative, e naturalmente anche dei presaldi, indubbiamente. Dunque, allora, veniamo sempre a Teramo. CUP, fumata nera sulla vertenza, dipendenti pronti allo sciopero. Nulla di fatto dopo il confronto di ASL e sindacati con l'azienda che gestisce il servizio di call center. Oggi l'incontro in prefettura, CGL e CISL, non sono arrivate risposte concrete sulle problematiche. Dunque, condizionatori contro il caldo e regalo al Day Hospital Oncologico, dell'ospedale Teramano. La sala d'attesa è stata dotata di nuovi climatizzatori grazie alla donazione e alla consulta provinciale degli studenti. Musica per gli anziani, Bellini alla RSA di Casalena. Chitarristi e cantanti del Blag si esibiscono alla struttura sanitaria con brani italiani e internazionali. Complimenti, una bellissima iniziativa. Dunque, notte di San Giovanni a Montorio, un grande successo, passeggiata botanica e rito dei compari a fiori nel nome di Bonaduce. E ancora, voltiamo a pagina, veniamo adesso un'altra notizia. I mille per l'ultimo saluto ad Aquilani. Dunque, la tragedia a Villa Zaccheo, chiesa piena a San Nicolò per addio all'informatico 44enne morto lunedì nello schianto con lo scooter contro un'auto. Lettere agli amici e ricordi dello zio e della compagna. Se luce resterai per sempre con noi. Torna l'isola pedonale Villa Rosa.

Con ribasso d'asta sarà usata per vie minori. Una parte delle opere partirà subito, l'altra dopo l'estate vallese, così miglioriamo la viabilità. E ancora, la sagra del baccalà di Sant'Omero festeggia 45 anni, tutto pronto per la sagra del baccalà di Sant'Omero, giunto alla 45esima edizione organizzata dal Proloco. Si terrà dal 19 al 25 luglio, gli stand saranno aperti a pranzo e cena con specialità a base di baccalà. La sagra santomerese è tra le più longeve e apprezzate del panorama regionale proprio per la lavorazione del merluzzo essiccato. E ancora veniamo a un'altra notizia: capriolo bianco con due cuccioli immortalato insieme a Civitelle del Tronto da fototrappole nel bosco, appunto il capriolo bianco con i suoi piccoli. Stadio e teatro, c'è il via libera a Giulianova, niente stop ai nuovi caliscendi, varato il piano delle opere pubbliche, sala per spettacolo al Cursal, c'è anche il nuovo palasport. Scontro tra Ortolani e l'assessore Giorgini sulla carenza di personale, bando per il Green Point. Spacciatori, soldi falsi a Giulianova, scatta l'allarme, attenzione. Nei negozi del centro attualmente c'è appunto paura per prendere questi soldi, specie 50 falsi, 50 euro falsi. Si stanno dotando di macchinette per rilevare appunto la banconota falsa. Ufficio turistico Giulianova, opuscoli del 95, materiale informativo di 30 anni fa, foto obsolete, numeri telefonici inesistenti. Beh, insomma, bisognerebbe fare un po' di più, anche perché Giulianova l'estate è molto molto importante. Piano urbanistico a Roseto, c'è la designazione per i nuovi tecnici, sono chiamati a sostituire i professionisti non confermati, la commissione dà il via libera all'ampliamento di un'azienda. E ancora, no al Saffo nell'ex mattatoio, il consiglio di quartiere centro è contrario, Roseto centro chiaramente, il sito dicono non è idoneo. Dunque proseguono le critiche sull'ex mattatoio scelta dalla maggioranza come area per ospitare il nuovo liceo Saffo a Roseto e gli Abruzzi. E ancora, vediamo un'altra notizia, a Silvi Frana arrivano sconti sulla Tari, sostegno a attività e famiglie, approvato sempre a Silvi in consiglio comunale il piano delle spese per lo smaltimento dei rifiuti, via anche alla rottamazione. L'assessore Valeriani, agevolazioni coperte con risorse di bilancio senza gravare su altri contribuenti. E ancora, Atri domani 17, domani sabato, ospita raduno di auto e moto d'epoca. E ancora, ex scuola da demolire ad Atri, dopo l'allarme amianto il cantiere è ripartito, sono ripresi i lavori di riqualificazione, l'ex scuola Mambelli rimasti fermi per circa 20 giorni a causa del ritrovamento di materiale contenente Eternit. Strada Pineto Atri dissestata, c'è la protesta, cittadini, medici e autisti del 118 lanciano l'allarme chiedendo intervento di ripristino immediato. E ancora abbiamo parlato del signore di Monte Silvano che gioca 10 euro e vince 2 milioni in via Chiarini a Monte Silvano. Il titolare dice: è un cliente abituale, è accaduto davanti ai miei occhi. Il colpo col tagliato mega miliardario new, centrato il premio più alto nella lotteria istantanea. E beh, qui è questione proprio di fortuna, come diceva Didier Deschamps. Vabbè, andiamo avanti, vediamo lo sport. Dominio americano contro la Bosnia, la Spagna stende l'Austria, il Portogallo batte per appunto la Croazia di Luka Modric. Tutto facile per la Mini Amal e compagni che calano in triste e passano il turno. I padroni di casa stravedranno gli ottavi col Belgio di Lukaku. Pochettino ci crede, siamo una squadra molto molto forte. Passa il turno, dicevamo, anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo, vince 2-1 la sua partita con la Croazia. Sono state cose bellissime da vedere in questa partita. Lo stop su un cross da lontano di Ronaldo, che ha preso la palla che si è fermata lì sul piede e poi ha tirato subito in porta segnando. È stato annullato per fuorigioco, ma insomma, grande cosa. Capoverde alla partita della vita, gli squali azzurri sfidano l'Argentina di Messi e sperano il colpo inaspettato. Tutto può accadere, anche perché il Capoverde non c'ha solo il portiere, ma è tutta la squadra che corre e gioca, quindi non sarà facile per Messi mettere sotto l'isola Capoverde. Sarà tutta da vedere questa partita. Dunque, Salah trascina l'Egitto sognando gli ottavi, gli africani alle 20 sfidano l'Australia. Per l'attaccante ex Roma c'è l'incognita dell'ultimo ballo, e cioè nel senso che finisce qui la carriera in nazionale.
Tennis, dunque, poker azzurro a Wimbledon. Oggi fare puntati su Sinner, Berrettini, Cobolli e Sonego e Jasmine Paolini vincono e volano al

0: Il suo turno nel pomeriggio, grande attesa per Jannik Sinner che sfida l'americano Bruschi. E ancora a Roma tra Tre Soldi e Greenwood, Leao via dal Milan. Il Como prende liberali e potrebbe far partire Morata. L'Atalanta insiste per avere Gaetano dal Cagliari. Sono fissate per la prossima settimana le visite mediche del portiere Provedel con l'Inter, operazione a 3 milioni di euro per il portiere che sarà il vice di Martinez per la prossima stagione. La Roma continua a lavorare su rinnovi, dove passa avanti per Dybala e Celik, ora tocca a Pellegrini. E poi c'è Greenwood da acquistare, il nuovo attaccante. Veniamo alla Formula 1. Hamilton ora studia il colpo sulla pista di casa. Il pilota inglese Lewis Hamilton della Ferrari a Silverstone punta al decimo successo in carriera. Non temo la pressione, dice. Perfetto. E ancora vediamo al Pescara. Bettella vuole il Pescara. Di Nardo oggi la verità, se resterà a Pescara o andrà via, forse in Serie A col Frosinone. Il difensore rinuncia allo svincolo dopo la retrocessione per restare al Delfino. Pineto, altro colpo è fatto per Di Renzo. Veniamo che poi non sarebbe il Di Renzo dell'Aquila, che ha collezionato oltre 70 presenze in terza serie tra girone B e serie C, e Pineto sarebbe pronto a rilevarlo dal Venezia a titolo definitivo. E ancora andiamo avanti, veniamo al Teramo Calcio che pensa agli under. Tra i pari sarà Torrigiani, il portiere classe 2007, sarà confermato per la seconda stagione in biancorosso. Sul fronte mercato piace Schiambai, sondaggio per Diakité, Trotta in attacco, potrebbe essere il nuovo centravanti Trotta, ma intanto è sicuro sarà Nicola Torrigiani il portiere anche per la stagione 2026-2027. Non siamo andati in Serie C, bene così, si va avanti, vuol dire che acquisteremo la Serie C sul campo. Il Notoresco affida la panchina a Mazzocchetti, il presidente Battista pesca in casa, ha promosso il mister che ha guidato le juniores rossoblù. Menna lascia il Pineto e apre a Giulianova, il difensore ha risolto il contratto col club biancazzurro, per lui è vicina la conferma in giallo-rosso. Capellacci saluta la Sant'Egidiese, futuro dice me ne resto a casa per il momento. Va bene, insomma non ha squadra e quindi sta bene così. Chieti, il cerchio si stringe, la giornata decisiva per la cessione Roseto, questa è una telenovela davvero che non finisce più, questa mi ha campionato iniziato ancora, devono sistemare tutto. Entro oggi va firmato il contratto preliminare della trattativa, in alternativa può scattare il piano B legato alla pista romana. Ma torno a ribadire che il problema è sempre quello, qui c'è 1,5 milioni di euro da pagare per i debiti del Chieti, va bene, e dopodiché spenderne altri 500.000 se vuoi primeggiare nel campionato d'eccellenza. E mi dite qual è quell'imprenditore che parte con 2 milioni così zazà, visto che non ci sono soldi nel Chieti Calcio. Ma comunque complimenti e auguri, vai, sentiamo un po' gli appunti Radio Amica, prego. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Ok, bene, ci siamo, naturalmente andiamo avanti. Cosa va su Radio Amica? Canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi e che successi di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolo Tordino. Se non hai visto i mobili Sante di Sante Mobili, scusate, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Perfetto, ci siamo con le notizie riservate aspettando il nuovo Super Festival di Radio Amica dal 15 luglio qui sulle frequenze di Radio Amica, il nuovo grande concorso e festival. Prego regia, vai!
1: E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International. Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.
0: Perfetto, avete capito bene. Dunque, notizie riservate su Radio Mica. Arriva il Super Tormentone estate 2026, un'altra iniziativa di Radio Mica International. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita sul messaggio WhatsApp al 335-6564-507. Ristorante Arlecchino da Sant'Egidio, a Tortoretto Alto, al 347-37-64-271. Da Sante, Arlecchino da Sante, Tortoretto Alto, prenotatevi per questo super fine settimana. 347-37-64-271. E ancora, veniamo adesso alla stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, Mondo Risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, e poi naturalmente il pieno di benzina, gasolio e gasauto, che al momento costa davvero poco. Vabbè, dunque, venerdì 3 di luglio, stasera cosa va? L'organico, venerdì 3 luglio, stasera organico, dalle 20 in poi, sotto il portone di casa. Bene, siamo arrivati alla fortuna. Un signore ha vinto a Montesilvano 2 milioni, raschiando il gatto e vinci. Complimenti, che fortuna, una botta proprio di vabbè, andiamo. Quando ci vuole, ci vuole, vai.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti, con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così. Dunque, siamo arrivati al concorso numero 106, ma intanto parliamo del 105, il concorso di ieri, l'estrazione. Allora, la combinazione vincente 4 17 19 23 47 59, numero jolly 51, superstar 82, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 18.519 euro, ai 4 143 euro, ai 3 14,57 euro, ai 2 5 euro per una super combinazione vincente, che è la seguente: 4 17 19 23 47 59, uno jolly 51, superstar 82. Si riparte questa sera con un montepremi per il 6 pari a 188 milioni e 300 mila euro. E vai, diamo i numeri per il lotto: rosa scelte Firenze Genova, numeri consigliati 81 83 88, abbinati al 40 41, ripeto 81 83 88, abbinati al 40 41, su Firenze Genova. Su Napoli e Palermo 52 54 59, abbinati al 6 e 7, ripeto 52 54 59, abbinati al 6 e 7. Su Napoli e Palermo, buona fortuna, vinca il migliore. Bene, le farmacie di turno quest'oggi, Teramo città e dintorni. Bene, sentiamo un po' prima le belle canzoni di Radio Mica sotto l'ombrellone. Radio Mica International, vai.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
0: Oh. Ok, bene, bene, bene. Dunque andiamo con le farmacie di turno. Teramo città di Pierro. Vede Gasperi è aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, sabato, perché domani è sabato, eh. A Mocione Bellante, Morelli, Piazza Mazzini, Bellante Paese, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi, farmacia comunale Silvi, a Giunova, farmacia San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, in Valdivrata, Brunelli, Torano, a Roseto Candelori, via Nazionale, a Bisenti, farmacia Rosini, a Castelle Isola, Guasti, Bivo, Castelcastagna, Montorio d'Orisio, Fan Adriano, a Capri, Mascitti, Sant'Onofrio, Teramo città di Pierro, Vide Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Perfetto, bene, arriviamo adesso alle super classifiche del giorno e intanto ricordiamolo, Radio Amica International 49, complimenti, prego.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, così ci siamo. Andiamo avanti allora con una classifica special, la presenza delle donne nei ruoli di gestione delle imprese europee. Al primo posto troviamo la Norvegia, cioè dove ci sono più donne a guidare la gestione delle imprese in Europa. Al primo posto ricordo la Norvegia, al secondo posto la Finlandia, al terzo posto la Svezia, al quarto posto la Lituania, al quinto troviamo la Germania, al sesto l'Olanda, al settimo l'Irlanda, all'ottavo posto il Belgio, al nono posto l'Italia. Va bene, vabbè, insomma, però i paesi nordici, e cioè Svezia, Finlandia e Norvegia, naturalmente sono quelli dove sono paesi dove sono più donne al comando. Bene, chiudiamo primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio tra poco, dopo due cose importanti per voi. Sentiamo un po', in arrivo, ci siamo, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, prima di andare con l'oroscopo del giorno, una curiosità, attenzione. Dunque, ballerini, coreografi, eccetera, vanno in pensione con 47 anni di età e con almeno 20 anni contributi. E poi ancora, artisti lirici, cantanti, orchestrali, eccetera, devono aver compiuto 62 anni e un minimo di 20 anni di contributi. Gli attori, conduttori, direttori d'orchestra, figuranti, moda, eccetera, l'età minima è 65 anni e sono i famosi 20 anni di anzianità. Dunque, esiste anche una pensione informazione specifica per quanto riguarda i disc jockey, va bene, è sempre la solita età, 65 anni e almeno 30 anni di onorata carriera. Benissimo, detto questo signori, andiamo con l'oroscopo di oggi venerdì 3 luglio 2026 all'ascolto di Radio Amica International. Chi ti parla è Marco, vai. Ariete, per superare una sensazione di freno interiore, qualcosa che tende a bloccarti e ridurre il tuo spirito di iniziativa, la giornata attuale ti aiuta a mettere in luce un potenziale creativo forte, molto forte. Dunque Toro, oggi nel lavoro tendi a vedere alcune cose con altri occhi, la tua sensibilità ti rende più attento e individui i dettagli apparentemente secondari ma che non lo sono. Gemelli, la giornata ti spinge a proporti obiettivi ambiziosi, condizionato almeno in parte da uno sguardo che vede lontano, ti fa guardare l'oggi in funzione del domani. Cancro, in questo momento sembra che per te sia davvero importante sentire di poter usare il tuo denaro senza dover rendere conto a nessuno, così non è. Leone, la presenza di Giove nel segno garantisce una carica di buon umore che fa lievitare la tua simpatia e la capacità di trovare la lunghezza d'onda giusta nelle relazioni. Vergine, tu che sei il più abile e attento degli alchimisti, che sai misurare con precisione millimetrica il peso di una parola, di un'azione, oggi al lavoro troverai il modo di far leva sulla complicità emotiva di chi ti sta vicino. Bilancia, l'arte della diplomazia ti si addice più che a qualsiasi altro segno e oggi ne avrai una prova ulteriore riuscendo a raggiungere un risultato a cui tieni molto grazie a un gioco di alleanze e accordi. Scorpione, per raggiungere un obiettivo a cui punta il lavoro sembra che oggi la configurazione ti proponga di seguire una strada silenziosa. Sagittario, per te sono giornate vivaci e molto divertenti, cerca però di mantenere una velocità di crociera che ti consenta di avere il controllo della situazione. Capricorno, continua a essere favorito del cielo per quanto riguarda la situazione economica, oggi alcune cose potrebbero andare per il verso giusto. Acquario, l'opposizione tra Venere e la Luna e ti coinvolge in prima persona e ti fa toccare con mano la forza dei sentimenti di cui sei protagonista. Pesci, per finire, alcuni elementi di attrito con cui ti stai misurando nel lavoro richiedono un cambiamento di strategia se vuoi superarli senza attenzione e uscirne rafforzato. Bene, è tutto per quanto concerne l'oroscopo del giorno. Andiamo con la televisione su Rai 1 alle 21.30. Scusate se esisto. Alle 24 Argentina Capoverde e vai, partitissima. Su Rai 2 Noi, serie televisiva. Su Rai 3 Il mio giardino, sempre in prima serata. Rete 4 Quarto grado. Canale 5 L'erede. Su Italia 1 Sarabanda Celebrity. Sulla 7 Le fate ignoranti. Su TV 8 I delitti del bar Lume. Su 3.9 I migliori fratelli di Crozza Show. E poi naturalmente le tre partite del campionato mondiale di calcio da vedere anche su DAZN. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio, anzi ho detto DAZN ma in effetti si dice DAZN. Vabbè, dunque andiamo avanti. Di Paolo Arredamenti, le grandi marche, consigli architetto e mobili per la scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto e lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Cosa avevamo seriamente parlando ancora per oggi? Canzoni in vetrina di grandi successi e che successi, grazie anche per i vostri naturalmente complimenti. Beh, voglio dire, fatti complimenti alle canzoni, ai cantanti. Io cerco soltanto di farvi divertire, va bene? I nostri festival, signori, il 15 di luglio arriva un altro grande festival su Radio Amica, e vai, non ci fermiamo mai, pieno di eventi questa radio, va bene? Allora, venerdì 3 luglio, cosa va? All'organico, nella raccolta porta a porta, dunque questa sera organico, dopo le ore 20 sotto il portone di casa. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fableci 6, ok? Allora, ci siamo anche noi, grazie per il vostro cortese ascolto, a tutti chiaramente la buona giornata, portateci con voi in ogni parte del mondo, anche sulla Torre Eiffel, perché anche lì si sente Radio Amica International. Ciao a tutti, grazie, buona giornata.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione, pulizia interna del motore. Ossidro, notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione, e in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio. Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

0: Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole, frittura, l'ombrellone sulla spiaggia, buone vacanze, cosa vuoi di più, Antares?
1: I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
0: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione di servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pianodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Pianodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica e Torneo Giornale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.

T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. E spara. E pensare che

Radio Amica International, primissima, il giornale radio, il super mattino insieme, le più belle canzoni alla radio, i super ospiti, una fantastica cavalcata mattutina, solo su Radio Amica.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due. Se ne sente il bisogno, eh? Ristorante Arlecchino. Scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

fare? Ricominciamo? E ricominciamo! Un'altra stagione indimenticabile su Radio Amica Internazionale, con Radio Amica Internazionale. Ricominciamo? Ricominciamo!

San Juan de Puerto Rico, ascoltano Radio Mica International. Ma fammi ridere. Allora anche ad Acapulco, Messico, ascoltano Radio Mica International. Ma dai, scrivi radiomicainternational.it. Ed anche a Saint-Tropez ascoltano Radio Mica su tablet, smartphone, computer. Contento? Aha.

Radimica International su Facebook. Vuoi scriverci anche tu su Facebook? Allora scrivi Italia Radio Mica e sei sulla pagina Facebook di Radimica International. È importante, segui tutto quello che fa Radio Mica.

Da! Fermo così! Sei sintonizzato su Radio Amica!

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena.

Sai cosa c'è nella nostra mente da sempre, da quando siamo nati come Radio Mica International? Il 9 luglio 1978 abbiamo sempre pensato alla radio come allegria, compagnia musicale. Radio Mica International, così

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: E bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, venerdì 3 luglio 2026, San Tommaso Apostolo, e parleremo più tardi anche di altre notizie che vi diciamo tra poco. Dunque il segno più del giorno, il segno dell'acquario, e poi parleremo di terremoto in vigilanza Rai, si dimettono i parlamentari di opposizione, lasciano anche i consiglieri di maggioranza, PD, Monti 5 Stelle e AVS Italia Viva. Atto frutto della paralisi in corso. Conte, aziende occupate al 90%, la russa, mia mediazione respinte. Velemazzini, noi andiamo avanti. Pioggia di missili su Kiev, 23 morti, Zelensky, fateci produrre i Patriot. Dall'Europa annuncia nuove sanzioni, ma il Cremlino furioso per gli attacchi ucraini su Mosca, non intendiamo fermarci, e Zelensky deve adesso colpire Mosca profondamente. Italia, Stati Uniti, prove di disgelo, amicizia più forte delle polemiche. Estate romana è tornata la grande magia, ieri sera il debutto di Santa Cecilia al Massenzio, la guerriglia De Maranza a Roma, fuochi e coltelli, feriti due agenti, quattro arresti, notti di violenza al Colosseo. Per lo sport, grande prova del Portogallo che batte la Croazia 2-1, e ho visto fare una cosa da Ronaldo che solo i grandi campioni sanno fare, su cross stop, che la palla si è fermata sul piede, tiro in porta e gol dentro l'area, cioè cose che fanno soltanto grandissimi campioni, altri non sono capaci. Vabbè, comunque, tra le altre cose, non è che andrà tanto avanti, adesso mi sa che affronti la Spagna, penso la prossima partita agli ottavi, staremo a vedere. Va bene, allora signori, diamoci subito una botta d'energia che ci vuole, pronti via, ci siamo, vai!
2: Mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Mamma.
1: Ok, mamma. Dunque, allora andiamo avanti con il momento riservato a Primissima. Perfetto. Dunque, allora apriamo Primissima con Ristorante Nero di Seppia, sola base di pesce. Questa Radio Amica, chi vi parla è Marco Marco. Buona giornata a tutti, prego.
2: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, apriamo Primissima con la musica. Che tipo di musica va di quest'oggi su Radio Amica Internazionale? Sempre il momento di canzoni in vetrina, grandi successi. E poi da sabato a domenica l'appuntamento è con Hitmania Show, le hit dell'estate 2026, soltanto quelle. Perfetto, dunque, Chalet la sirenetta, scusate, da Riccardo Tortoletto Lido. Chalet la sirenetta da Riccardo, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music e serate. Insomma, luglio, agosto pieno di eventi alla grande. Oggi 3 luglio, grande serata allo Chalet La Sirenetta da Riccardo, da non perdere in modo più assoluto. Poi ancora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Andiamo con la novità musicale del momento su Radio Amica Internazionale, Sabrina Carpenter e Madonna insieme in breve. Sing Your Love, che è un grande successo. Bentornate estate, Gardelide aperto, Tortoretto Lungomare, Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, siamo sempre aperti. Gardelido, perfetto. Tra poco la massima del giorno in questo venerdì 3 di luglio 2026. Vola il tempo.

Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo

0: abbondante, solaria, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Notizie importanti subito con Top Clean. Sentiamo un po', pronti via, ci siamo, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, super tormentone dell'estate 2026, un'altra iniziativa firmata Radio Amica International. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335-6564-507. Di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'Ardamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Di Sante Mobili Arredi. Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, che sera stasera al Nero di Seppia, via Trieste 159, al telefono a Giulianova, chiaramente al telefono 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. La canzone più della settimana, oltre la settimana, è La Cucaraccia, in onore del Messico per i mondiali di calcio. Perfetto. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, chiaramente andiamo tranquillamente, è il 3 di luglio, signori, già, domani è 4, vai, prego. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Benissimo, dunque ci siamo. Andiamo subito con il tempo che farà. Intanto, per la fortuna, dico che a Montesilvano, in via Chierini, un signore ha giocato 10 euro e ha vinto 2 milioni di euro. Pensate un po', questa è fortuna, eh? Vabbè, dunque, veniamo subito al tempo che farà. L'alta pressione si rafforza, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annullamento all'alba. E ancora, zero termico intorno ai 4200 metri, mare mosso, e poi ancora venti deboli. Le temperature, L'Aquila più 16 più 27, Sulmona più 17 più 27, Pescara più 20 più 28, Chieti più 21 più 28, Teramo più 23 più 29, Giulianova più 15 più 23, Roccaraso più 18 più 28, Martinsicuro più 20 più 29, San Benedetto del Tronto più 20 più 29. Questo è quanto. Veniamo naturalmente con il 3 di luglio ai giorni, siamo arrivati al giorno numero 184, alla fine mancano 181, il sole è sorto alle 5:30, tramonterà questa sera alle 20:39, perfetto così, va bene. Allora, signori, ci siamo, è arrivato il momento magico del notiziario del giorno, due cose due molto importanti, e subito con tutte le notizie che abbiamo per voi, prego. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Pronti via, ci siamo, è il momento del notiziario del giorno, venerdì 3 luglio 2026, San Tommaso Apostolo, il segno più del giorno, il segno dell'acquario. Allora andiamo subito a cominciare, Italia, Stati Uniti amiche, il disgelo passa da Villa Taverna nel giorno della grande festa di Washington, ricevimento per Independence.

Il presidente americano sferza in odio alleati, ridicola la differenza di spesa tra noi e loro. Fonti dell'alleanza, è il momento della verità. Per smontare la tesi americana e blindare intese miliardarie, l'Europa punta sul forum dell'industria di difesa del 7 di luglio. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia, voltiamo pagina. RAI, caos in vigilanza, il centro-sinistra si dimette in blocco, Conte occupata al 90% la RAI. Lo strappo per denunciare lo stallo sulla governance, Elis Ryan no a deriva Telemeloni, la mossa del centrodestra, presidente eletto, maggioranza assoluta entro fine anno. I due schieramenti dovranno indicare i nuovi componenti, in caso contrario agiranno d'ufficio Camera e Senato. È solo una manovra propagandistica, dice Maurizio Gasparri. Noi accettammo presidenti di sinistra. Il senatore Forza Italia, Agnes designata dal CDA, Forza Italia disse sì a Petruccioli, che era stato dirigente del Partito Comunista Italiano. L'azienda, la RAI. Noi andiamo avanti, ma parte la campagna elettorale. Il leader dell'opposizione all'attacco su Telemeloni sarà uno dei cavalli di battaglia in vista del voto. I membri del CDA, non di maggioranza, non si dimettono per ora. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Intanto oggi in Rai sarà la presentazione dei palinsesti del 2027, 26-27, scusate, da settembre, insomma. Pioggia di missili e droni, inferno su Kiev, 23 morti, Zelensky, servono i Patriot, li possiamo produrre noi. Gli USA ci facciano produrre il sistema di difesa. La Russia scatena il peggiore attacco sulle principali città ucraine dall'inizio della guerra. La Casa Bianca, Trump vuole che questo conflitto venga risolto affinché cessino le uccisioni insensate. Cosa deve fare Kiev? Deve colpire Mosca senza precisi punti di riferimento. Colpire e basta su Mosca, perché Putin deve cominciare a capire, altrimenti, signori, l'Ucraina verrà distrutta se non c'è questo tipo di risposta. Deve capire. E ancora, e soprattutto, cercare da dove si producono armi in Russia e colpire lì. Voltiamo pagina, andiamo avanti. Meloni, detassazione dei nuovi contrattuali confermata nel 2027, la premier al congresso della UIL, è la prima volta da Prodi nel 2006. L'abbraccio alla mamma di Luana D'Orazio, tolleranza zero sul caporalato e lotta ai contratti pirata. Accolta dagli applausi della platea, sono l'unica premier ad aver partecipato a tutti i congressi dei tre grandi sindacati. Ieri, chiaramente, ancora c'è stato anche l'incontro con Emma Marrazzo, madre di Luana D'Orazio, che morì nel 2021 in azienda tessile di Prato. Merz annuncia 10 miliardi di tagli fiscali al ceto medio, un piano di tagli fiscali per la classe media da 10 miliardi di euro e una delle misure presentate dal cancelliere tedesco Merz. E ancora, l'export italiano corre verso i 700 miliardi nel 2026, made in Italy su del 2%. Le esportazioni non hanno risentito delle tensioni geopolitiche, crescita ulteriore legata a 16 nuovi mercati. E ancora, Mastella, shock in chiesa, sto male, pregate per me. L'annuncio del sindaco di Benevento, che da poco ha festeggiato i 50 anni di attività politica, non so se ce la faccio. La solidarietà di amici e avversari, la vicinanza dei sostenitori social, ha resistito a tutto, ce la farai anche stavolta. Mastella dice, sto male, pregate per me. E ancora, la scelta di Papa Leone, mano dura con le Febriani, più di 700 gli scomunicati. La nota del Vaticano, sacramenti illeciti se amministrati da sacerdoti scismatici, ma chi si pente potrà rientrare nella Chiesa. E ancora, accusato di corruzione per lavori stradali e calcio, Bandecchi insulta i PM. Il sindaco di Terni, presidente della provincia, è sotto inchiesta insieme a un pubblico ufficiale e a un imprenditore, e attacca: su di me l'ennesimo sgarro e sopruso da parte dei magistrati. Nel mirino degli investigatori, l'incarico per la messa in sicurezza di una strada e la gestione delle quote di un club all'Unicusano. Quad precipita al dirupo, morti tre turisti francesi. Un quad con a bordo tre turisti francesi è precipitato ieri pomeriggio in un dirupo sulle montagne di Imperia, la zona del Monte Saccarello, tra l'alta valle argentina e il confine con la Francia. I tre turisti, tutti intorno ai 70 anni, sono morti dopo un volo circa 300 metri nella scarpata. E ancora Monaco, l'attentato oligarca è stata una donna ucraina, è stata localizzata in un paese europeo, ma è ancora
ancora a piede libero, gli inquirenti è abilissima a camuffarsi da uomo. Non è un attentatore ma un'attentatrice, la persona alla quale la polizia del Principato di Monte Carlo, Monaco, conduita dai gendarmi francesi, sta andando alla caccia.

Da quando lunedì sera è esploso un pacco bomba nell'androne dell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev insieme ai familiari. Caos, demaranza al Colosseo, arrivano gli agenti e 4 arresti. Dunque almeno 40 giovani hanno acceso fuochi d'artificio cercando poi di salire su un'auto delle forze dell'ordine. 2 vigili sono rimasti feriti. Sabato scorso un episodio analogo. Ogni sera nella stessa zona vengono fermate almeno 2 persone il 27 giugno, denunciati ben in 8. Diverse pattuglie, polizia, carabinieri e vigili urbani sono intervenute durante i festeggiamenti di un compleanno. Sono tutti uomini sotto i 30 anni, giovanissimi, blitz la banda per derubare i turisti. Tramite social si danno appuntamento e pianificano regolamenti di conti. Uno dei ragazzi portati via mercoledì sera, chiaramente al momento non ha voluto dire nulla su quanto fatto, ma è stato preso con le mani nel sacco, quindi per lui ci sarà solamente la condanna. Dunque signori, ci siamo arrivati a Teramo dintorni. La popolazione teramana e della provincia di Teramo è stabile, ma tra costa e montagna aumentano le differenze. Provincia attestata a circa 300.000 abitanti, 1.000 meno rispetto al 2021. Teramo perde il 2,05%, più della media dei comuni di fascia collinare. Estate, stop cantieri autostradali, riunione in prefettura sulle misure antitraffico, assistenza in caso di blocchi. Stop ai cantieri autostradali, ci voleva naturalmente per estate, altrimenti con questo flusso di macchine chiaramente si va in tilt. E ancora, atti falsi per vendere una villa, condannato il notaio Bracone, 4 anni e mezzo al professionista, pene da 4 anni e 8 mesi per gli altri 4 imputati. L'immobile sequestrato era di proprietà di un'anziana deceduta. Le indagini dopo una denuncia, la procura aveva contestato i reati di falsità materiale e falsità ideologica. Le indagini da parte della Guardia di Finanza. È andato in pensione dopo 36 anni di attività lo storico dirigente ASL Enzino De Febis. E allora, buona pensione. Bio Digestore, niente appalto senza fondi. Ciapanna chiarisce la procedura dopo l'esposto all'ANAC dell'Associazione Ambiente e Sicurezza. I lavori non saranno affidati se non ci sarà la copertura finanziaria. Parola dell'assessore con delega all'impiantistica sui rifiuti, Graziano Ciapanna, che risponde così all'esposto presentato a Prefettura e ANAC nei giorni scorsi da parte dell'Associazione Ambiente e Sicurezza Città di Teramo. E ancora, notte di salde musica, lunedì candela in centro storico a Teramo, iniziativa da parte del Consorzio dei Commercianti. Il centro storico teramano sarà teatro di due eventi organizzati dal Consorzio Shopping in Teramo Centro. Il primo è previsto questa sera, quando i negozi resteranno aperti fino a mezzanotte per un antipasto dei saldi che partiranno da domani. Aspettando i saldi, per l'appunto, avrà esposizione di merci all'esterno e altre iniziative, e naturalmente anche dei presaldi. Indubbiamente. Dunque allora, veniamo sempre a Teramo. CUP, fumata nera sulla vertenza, dipendenti pronti allo sciopero. Nulla di fatto dopo il confronto di ASL e sindacati con l'azienda che gestisce il servizio di call center. Oggi l'incontro in prefettura, CGL e CISL non sono arrivate risposte concrete sulle problematiche. Dunque, condizionatori contro il caldo e regalo al Day Hospital Oncologico, dell'ospedale Teramano. La sala d'attesa è stata adottata di nuovi climatizzatori grazie alla donazione e alla consulta provinciale degli studenti. Musica per gli anziani alla RSA di Casalena. Chitarristi e cantanti del Blag si esibiscono alla struttura sanitaria con brani italiani e internazionali. Complimenti, una bellissima iniziativa. Dunque, notte di San Giovanni a Montorio, un grande successo, passeggiata botanica e rito dei compari a fiori nel nome di Bonaduce. E ancora, voltiamo a pagina, veniamo adesso un'altra notizia. I 1.000 per l'ultimo saluto ad Aquilani. Dunque la tragedia a Villa Zaccheo, chiesa piena a San Nicolò per addio all'informatico 44enne morto lunedì nello schianto con lo scooter contro un'auto. Lettere agli amici e ricordi dello zio e della compagna. Sei luce, resterai per sempre con noi. Torna l'isola pedonale Villa Rosa, attiva tra le 21 e mezzanotte da domani al 30 agosto lungo un tratto di via Filzi. Da domani fino al fine di agosto, cioè fino all'estate, chiaramente scatta la solita isola pedonale serale tutti i giorni dalle 21 alle 24 in un tratto di via Filzi a Villa Rosa.
E ancora, albero cade sulla strada e blocca il traffico a Roseto. Il tronco si è abbattuto nella carreggiata in via Colle. A fuoco un furgone all'uscita dalla 14. E ancora, nuovi asfalti, appaltati lavori, cantieri previsti in 20 strade alba Adriatica. Interventi dati ad una ditta di Termoli. La quota risparmiata con ribasso d'asta sarà usata per vie minori. Una parte delle opere partirà subito, l'altra dopo l'estate vallese, così miglioriamo la viabilità. E ancora, la sagra del Baccalà Sant'Omero festeggia 45 anni, tutto pronto per la sagra del Baccalà di Sant'Omero, giunto alla 45esima edizione organizzata dal Proloco. Si terrà dal 19 al 25 luglio, gli stand saranno aperti a pranzo e cena con specialità a base di baccalà. La sagra santomerese è tra le più longeve e apprezzate del panorama regionale proprio per la lavorazione del merluzzo essiccato. E ancora, veniamo un'altra notizia, capriolo bianco con due cuccioli immortalato insieme a Civitelle del Tronto in da fototrappole nel bosco, appunto il capriolo bianco con i suoi piccoli. Stadio e teatro, c'è il via libera a Giulianova, niente stop ai nuovi caliscendi, varato il piano delle opere pubbliche, sala per spettacolo al Cursal, c'è anche il nuovo palasport, scontro tra Ortolani e l'assessore Giorgini sulla carenza di personale, bando per il Green Point. Spacciatori, soldi falsi a Giulianova, scatta l'allarme, attenzione, nei negozi del centro attualmente c'è appunto paura per prendere questi soldi, specie 50 falsi, 50 euro falsi. Si stanno dotando di macchinette per rilevare appunto la banconota falsa. Ufficio turistico Giulianova, opuscoli del 95, materiale informativo di 30 anni fa, foto obsolete, numeri telefonici inesistenti. Beh, insomma, bisognerebbe fare un po' di più, anche perché Giulianova l'estate è molto molto importante. Piano urbanistico a Roseto, c'è la designazione per i nuovi tecnici, sono chiamati a sostituire i professionisti non confermati, la commissione dal via libera all'ampliamento di un'azienda. E ancora, no al Saffo nell'ex mattatoio, il consiglio di quartiere centro è contrario, Roseto centro chiaramente, il sito dicono non è idoneo. Dunque proseguono le critiche sull'ex mattatoio scelta dalla maggioranza come area per ospitare il nuovo liceo Saffo a Roseto e gli Abruzzi. E ancora, vediamo un'altra notizia, a Silvi Frana arrivano sconti sulla Tari, sostegno a attività e famiglie, approvato sempre a Silvi in consiglio comunale il piano delle spese per lo smaltimento dei rifiuti, via anche alla rottamazione. L'assessore Valeriani, agevolazioni coperte con risorse di bilancio senza gravare su altri contribuenti. E ancora, Atri domani 17, domani sabato, ospita raduno di auto e moto d'epoca. E ancora, ex scuola da demolire ad Atri, dopo l'allarme amianto il cantiere è ripartito, sono ripresi i lavori di riqualificazione, l'ex scuola Mambelli rimasti fermi per circa 20 giorni a causa del ritrovamento di materiale contenente Eternit. Strada Pineto Atri dissestata, c'è la protesta, cittadini, medici e autisti del 118 lanciano l'allarme chiedendo intervento di ripristino immediato. E ancora, abbiamo parlato del signore di Monte Silvano che gioca 10 euro e vince 2 milioni in via Chiarini a Monte Silvano. Il titolare dice: è un cliente abituale, è accaduto davanti ai miei occhi. Il colpo col taglianto mega miliardario new, centrato il premio più alto nella lotteria istantanea. E beh, qui è questione proprio di fortuna, come diceva Didier Deschamps. Vabbè, andiamo avanti, vediamo lo sport. Dominio americano contro la Bosnia, la Spagna stende l'Austria, il Portogallo batte per appunto la Croazia di Luka Modric. Tutto facile per la Mini Amal e compagni che calano il triste e passano il turno. I padroni di casa stravedranno gli ottavi col Belgio di Lukaku. Pochettino ci crede, siamo una squadra molto molto forte. Passa il turno, dicevamo, anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo, vince 2-1 la sua partita con la Croazia. Sono state cose bellissime da vedere in questa partita. Lo stop su un cross da lontano di Ronaldo, che ha preso la palla che si è fermata lì sul piede e poi ha tirato subito in porta segnando.
è stato annullato per fuorigioco, ma insomma grande cosa. Capoverde alla partita della vita, gli squali azzurri sfidano l'Argentina di Messi e sperano il colpo inaspettato. Tutto può accadere, anche perché il Capoverde non c'ha solo il portiere, ma è tutta la squadra che corre e gioca, quindi non sarà facile per Messi mettere sotto l'isola Capoverde. Sarà tutta da vedere questa partita. Dunque, Salah trascina l'Egitto sognando gli ottavi, gli africani alle 20 sfidano l'Australia. Per l'attaccante ex Roma c'è l'incognita dell'ultimo ballo, e cioè nel senso che finisce qui la carriera in nazionale. Tennis, dunque, poker azzurro a Wimbledon, oggi fare puntati su Sinner, Berrettini, Cobolli e Sonego e Jasmine Paolini vincono e volano al terzo turno. Nel pomeriggio grande attesa per Jannik Sinner che sfida l'americano Bruschi. E ancora a Roma tra Tre Soldi e Greenwood, Leao via dal Milan, il Como prende liberali e potrebbe far partire Morata. L'Atalanta insiste per avere Gaetano dal Cagliari. Sono fissate per la prossima settimana le visite mediche del portiere Provedel con l'Inter, operazione a 3 milioni di euro per il portiere che sarà il vice di Martinez per la prossima stagione. La Roma continua a lavorare su rinnovi, dove passa avanti per Dybala e Celik, ora tocca a Pellegrini. E poi c'è Greenwood da acquistare, il nuovo attaccante. Veniamo alla Formula 1. Hamilton ora studia il colpo sulla pista di casa. Il pilota inglese Lewis Hamilton della Ferrari a Silverstone punta al decimo successo in carriera. Non temo la pressione, dice. Perfetto. E ancora vediamo al Pescara. Bettella vuole il Pescara. Di Nardo oggi la verità, se resterà a Pescara o andrà via, forse in Serie A col Frosinone. Il difensore rinuncia allo svincolo dopo la retrocessione per restare al Delfino. Pineto, altro colpo è fatto per Di Renzo. Veniamo, che poi non sarebbe il Di Renzo dell'Aquila, che ha collezionato oltre 70 presenze in terza serie tra girone B e serie C, e Pineto sarebbe pronto a rilevarlo dal Venezia a titolo definitivo. E ancora andiamo avanti, dunque veniamo al Teramo Calcio, che pensa agli under. Tra i pari sarà Torrigiani, il portiere classe 2007, sarà confermato per la seconda stagione in biancorosso. Sul fronte mercato piace Schiambai, sondaggio per Diakité, Trotta in attacco, potrebbe essere il nuovo centravanti Trotta, ma intanto è sicuro sarà Nicola Torrigiani il portiere anche per la stagione 2026-2027. Non siamo andati in Serie C, bene così, si va avanti, vuol dire che acquisteremo la Serie C sul campo. Il Notaresco affida la panchina a Mazzocchetti, il presidente Battista pesca in casa, ha promosso il mister che ha guidato le juniores rossoblù. Menna lascia il Pineto e apre a Giulianova, il difensore ha risolto il contratto col club biancazzurro, per lui è vicina la conferma in giallo-rosso. Capellacci saluta la Sant'Egidiese, futuro dice me ne resto a casa per il momento. Va bene, insomma non ha squadra e quindi sta bene così. Chieti, il cerchio si stringe, la giornata decisiva per la cessione Roseto, questa è una telenovela davvero che non finisce più, questo ha cambiato, iniziato ancora, devono sistemare tutto. Entro oggi va firmato il contratto preliminare della trattativa, in alternativa può scattare il piano B legato alla pista romana. Ma torno a ribadire che il problema è sempre quello, qui c'è 1,5 milioni di euro da pagare per i debiti del Chieti, va bene, e dopodiché spenderne altri 500.000 se vuoi primeggiare nel campionato d'eccellenza. E mi dite qual è quell'imprenditore che parte con 2 milioni così zazà, visto che non ci sono soldi nel Chieti Calcio. Ma comunque complimenti e auguri, vai, sentiamo un po' gli appunti Radio Amica, prego. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
Ok, bene, ci siamo, naturalmente andiamo avanti. Cosa va sulla Demica? Canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. E che successi? Di Sante Mobile Ready, Nazionale 5 San Nicolo Tordino. Se non hai visto i mobili Sante di Sante Mobili, scusate, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma non abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 34 12. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Perfetto, ci siamo con le notizie riservate, aspettando il nuovo Super Festival di Radio Amica dal 15 luglio qui sulle frequenze di Radio Amica, il nuovo grande concorso e festival. Prego regia, vai.

0: quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Perfetto, avete capito bene? Dunque, notizie riservate su Radio Mica. Arriva il super tormentone estate 2026, un'altra iniziativa di Radio Mica International. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita sul messaggio WhatsApp al 335-6564-507. Ristorante Arlecchino da Sante a Sant'Egidio, a Tortoletto Alto, al 347-37-64-271. Da Sante, Arlecchino da Sante, Tortoletto Alto, prenotatevi per questo super fine settimana. 347-37-64-271. E ancora, vediamo adesso alla stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Valido, Mondo Risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, e poi naturalmente il pieno di benzina, gasolio e gas auto, che al momento costa davvero poco, eh? Vabbè, dunque, venerdì 3 di luglio stasera cosa va? L'organico, venerdì 3 luglio stasera organico dalle 20 in poi, eh? Sotto il portone di casa. Bene, siamo arrivati alla fortuna. Un signore ha vinto a Montesilvano 2 milioni, come dire, raschiando il gatto Vinci. Complimenti, che fortuna, una botta proprio di vabbè, andiamo. Quando ci vuole, ci vuole. Vai.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti, con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque siamo arrivati al concorso numero 106, ma intanto parliamo del 105, il concorso di ieri, l'estrazione. Allora, la combinazione vincente 4, 17, 19, 23, 47, 59, numero jolly 51, superstar 82, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 18.519 euro, ai 4 143 euro, ai 3 14,57 euro, ai 2 5 euro per una super combinazione vincente, che è la seguente: 4, 17, 19, 23, 47, 59, uno jolly 51, superstar 82. Si riparte questa sera con un montepremi per il 6 pari a 188 milioni e 300 mila euro. E vai, diamo i numeri per il lotto. Rose scelte Firenze Genova, numeri consigliati 81, 83, 88 abbinati al 40 e 41, ripeto 81, 83, 88 abbinati al 40 e 41 su Firenze Genova. Su Napoli e Palermo 52, 54, 59 abbinati al 6 e 7, ripeto 52, 54, 59 abbinati al 6 e 7 su Napoli e Palermo. Buona fortuna, vinca il migliore. Bene, le farmacie di turno quest'oggi, Teramo città e dintorni. Bene, sentiamo un po' prima le belle canzoni di Radio Mica sotto l'ombrellone. Radio Mica International, vai!
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
1: Oh, Ok, bene, bene, bene. Dunque andiamo con le farmacie di turno. Teramo città di Pierro. Vede Gasperi è aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, sabato, perché domani è sabato, eh. A Mocione Bellante, Morelli, Piazza Mazzini, Bellante Paese, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi, farmacia comunale Silvi, a Giunova, farmacia San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, in Valibrata, a Brunelli Torano, a Roseto Candelori, via Nazionale, a Bisenti, farmacia Rosini, a Castelle Isola, Guasti, Bivio, Castelcastagna, Montorio d'Orisio, Fan Adriano, a Capri Mascitti, Sant'Onofrio, Teramo città di Pierro, Vide Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Perfetto, bene, arriviamo adesso alle super classifiche del giorno. Intanto ricordiamolo, Radio Amica International 49, complimenti, prego. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Ok, bene, così ci siamo. Andiamo avanti allora con una classifica special, la presenza delle donne nei ruoli di gestione delle imprese europee. Al primo posto troviamo la Norvegia, cioè dove ci sono più donne a guidare la gestione delle imprese in Europa. Al primo posto ricordo la Norvegia, al secondo posto la Finlandia, al terzo posto la Svezia, al quarto posto la Lituania, al quinto troviamo la Germania, al sesto l'Olanda, al settimo l'Irlanda, all'ottavo posto il Belgio, al nono posto l'Italia. Va bene, vabbè, insomma, però i paesi nordici, e cioè Svezia, Finlandia e Norvegia, naturalmente sono quelli dove sono paesi dove ci sono più donne al comando. Bene, chiudiamo primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio tra poco, dopo due cose importanti per voi. Sentiamo un po', in arrivo, ci siamo, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, prima di andare con l'oroscopo del giorno, una curiosità, attenzione. Dunque, ballerini, coreografi, eccetera, vanno in pensione con 47 anni di età e con almeno 20 anni contributi. E poi ancora, artisti lirici, cantanti, orchestrali, eccetera, devono aver compiuto 62 anni e un minimo di 20 anni di contributi. Gli attori, conduttori, direttori d'orchestra, figuranti, moda, eccetera, l'età minima è 65 anni e sono i famosi 20 anni di anzianità. Dunque, esiste anche una pensione situazione specifica per quanto riguarda i disc jockey, va bene, è sempre la solita età, 65 anni e almeno 30 anni di onorata carriera. Benissimo, detto questo signori, andiamo con l'oroscopo di oggi venerdì 3 luglio 2026 all'ascolto di Radio Amica International. Chi ti parla è Marco, vai. Ariete, per superare una sensazione di freno interiore, qualcosa che tende a bloccarti e ridurre il tuo spirito di iniziativa, la giornata attuale ti aiuta a mettere in luce un potenziale creativo forte, molto forte. Dunque Toro, oggi nel lavoro tendi a vedere alcune cose con altri occhi, la tua sensibilità ti rende più attento e individui dettagli apparentemente secondari ma che non lo sono. Gemelli, la giornata ti spinge a proporti obiettivi ambiziosi, condizionato almeno in parte da uno sguardo che vede lontano e ti fa guardare l'oggi in funzione del domani. Cancro, in questo momento sembra che per te sia davvero importante sentire di poter usare il tuo denaro senza dover rendere conto a nessuno, così non è. Leone, la presenza di Giove nel segno garantisce una carica di buon umore che fa lievitare la tua simpatia e la capacità di trovare la lunghezza d'onda giusta nelle relazioni. Vergine, tu che sei il più abile e attento degli alchimisti, che sai misurare con precisione millimetrica il peso di una parola, di un'azione, oggi il lavoro troverai il modo di far leva sulla complicità emotiva di chi ti sta vicino. Bilancia, l'arte della diplomazia ti si addice più che a qualsiasi altro segno e oggi ne avrai una prova ulteriore riuscendo a raggiungere un risultato a cui tieni molto grazie a un gioco di alleanze e accordi. Scorpione, per raggiungere un obiettivo a cui punta il lavoro sembra che oggi la configurazione ti proponga di seguire una strada silenziosa. Sagittario, per te sono giornate vivaci e molto divertenti, cerca però di mantenere una velocità di crociera che ti consenta di avere il controllo della situazione. Capricorno, continua a essere favorito del cielo per quanto riguarda la situazione economica, oggi alcune cose potrebbero andare per il verso giusto. Acquario, l'opposizione tra Venere e la Luna e ti coinvolge in prima persona e ti fa toccare con mano la forza di sentimenti di cui sei protagonista. Pesci, per finire, alcuni elementi di attrito con cui ti stai misurando nel lavoro richiedono un cambiamento di strategia se vuoi superarli senza attenzione e uscirne rafforzato. Bene, è tutto per quanto concerne l'oroscopo del giorno. Andiamo con la televisione su Rai 1 alle 21.30, scusate se esisto, alle 24 Argentina Capoverde e vai, partitissima. Su Rai 2 Noi, serie televisiva. Su Rai 3 Il mio giardino, sempre in prima serata. Rete 4 Quarto grado. Canale 5 L'erede. Su Italia 1 Sarabanda Celebrity. Sulla 7 Le fate ignoranti. Su TV 8 I delitti del bar Lume. Su 3.9 I migliori fratelli di Crozza Show. E poi naturalmente le tre partite del campionato mondiale di calcio da vedere anche su DAZN. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio, anzi ho detto DAZN ma in effetti si dice DAZN. Vabbè, dunque andiamo avanti. Di Paolo Arredamenti, dei grandi marchi, consigliere architetto e mobili per la scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto e lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Cosa avevamo seriamente parlando ancora per oggi? Canzoni in vetrina di grandi successi e che successi, grazie anche per i vostri naturalmente complimenti. Fatti complimenti alle canzoni, ai cantanti. Io cerco soltanto di farvi divertire, va bene. I nostri festival, signori, il 15 di luglio arriva un altro grande festival su Radio Amica, vai, non ci fermiamo mai, pieno di eventi questa radio, va bene. Allora, venerdì 3 luglio cosa va? All'organico, nella raccolta porta a porta, dunque questa sera organico, dopo le ore 20 sotto il portone di casa. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, Fabregi 6, ok? Allora, ci siamo anche noi, grazie per il vostro cortese ascolto, a tutti chiaramente la buona giornata, portateci con voi in ogni parte del mondo, anche sulla Torre Eiffel, perché anche lì si sente Radio Amica International. Ciao a tutti, grazie, buona giornata.

Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Mika International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone.

architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Voce della gente su fatti, cronaca, politica, sport e problemi comuni. Il ballo di Simone. La verità non scritta ma vera. Il ballo di Simone, la voce della gente su Radio Amica International.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole, frittura.

di Paolo Arredamenti. Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.